0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 2:33.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
4: Here we go with riff one.

faceva l'amor con me, era ancora una carta sporca la canzone sta città, ma l'amor campettisce, si può essere felice, un banzacco la carisce, cerchi non te fanno amici, ma era tenere meglio per lei, mi sentiva come a lei.

0: Garis, circa e monte fanno vis.
1: Sono le 3:02.
2: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: Sono le 3:31.
5: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello,

come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che ama.

0: Sono le 4.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
0: Accendi Radio Mugello.

0: www.radiomugello.it.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

diamante in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4:33.
3: Radio Mugello.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: State con noi, state con Radio Mugello.
1: Sana.

simpatia. Più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5 e 31 minuti.
4: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 6:01.
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Ho deciso di restare qui appoggiato al mio cuore, asfaltato da giorni, massacrato d'amore, perché questa è una missione, la missione è la mia, l'anima sempre in ascolto ed il cuore mai solto.

0: Sono le 6:31.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: guardi su.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: 334 79 88 000.
2: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: In considerazione dell'attuale situazione climatica, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha adottato disposizioni straordinarie ed urgenti per la riduzione del rischio di incendi boschivi all'interno del patrimonio agricolo forestale, in particolare sia nelle aree attrezzate che presso i bivacchi. Dal 20 luglio fino a nuova disposizione sono in vigore il divieto di accensione di fuochi all'aperto e il divieto di utilizzo di qualsiasi barbecue, compreso quelli in muratura.
2: Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze informa che per consentire l'esecuzione di lavori di ripristino della sede stradale di messa in sicurezza del versante a monte della carreggiata sarà istituita la chiusura temporanea al transito della strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate. Nel comune di Borgo San Lorenzo, nel tratto compreso tra Ronta e Razzuolo, dal chilometro 39.500 al chilometro 39.700. La chiusura sarà effettuata esclusivamente nelle ore notturne dalle 22.30 alle 6 tra martedì 21 e mercoledì 22 luglio, tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio. L'intervento riguarda la realizzazione di attraversamenti idraulici nell'ambito delle opere di ripristino della carreggiata e di consolidamento del versante, necessarie per migliorare la sicurezza della viabilità. La scelta di concentrare le lavorazioni nelle ore notturne è stata adottata per ridurre al minimo i disagi alla circolazione e ai residenti. Durante la chiusura sarà consentito esclusivamente il transito dei veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. L'impresa esecutrice provvederà all'installazione della segnaletica di preavviso e di cantiere secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
1: Dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 21 di venerdì 24 luglio è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPER e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia TPER sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21.
2: Domenica mattina si è tenuto nel Parco Annigoni a Castagno d'Andrea il talk a cura dell'associazione Passo dopo Passo sulla guida in cammino con Dino Campana. L'evento, inserito nella giornata conclusiva del Festival della Montagna Fiorentina e nella prima di Castagno in Festa, risulta un aggiornamento sul progetto che ripropone in termini moderni il pellegrinaggio che il poeta fece nel 1910 da Marradi alla Verna. L'associazione Passo dopo Passo ha appena concluso la stesura della guida e ha presentato l'itinerario avvalendosi di pannelli illustrativi. Il tragitto proposto percorre valli e crinali del Mugello che da Marradi portano a San Godenzo, entrando poi nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Prima tappa Marradi-San Godenzo, 26 km circa, con unica sosta consigliata a Castagneto. Da San Godenzo il percorso continua fino a Castagno d'Andrea, 9 chilometri circa. Terza tappa, il tragitto da Castagno d'Andrea a Campigna con due possibili deviazioni, la direttissima che porta al Monte Falterona oppure quella che dal Borbotto permette di scoprire Gorganera, Capodarno e il Lago degli Idoli. La quarta tappa Campigna-Stia si arricchisce di un'originale proposta: percorrere un tratto in treno e fermarsi a scoprire le bellezze storiche di Bibbiena. Quinta e ultima tappa Stia-Laverna. Ciascuna tappa propone il percorso letterario accostando i componimenti poetici alle raffigurazioni delle attrattive locali, curate da Moreno Mugelli dell'associazione Passo dopo Passo. Prende il via la seconda edizione di Agora della Comunità, il progetto di rigenerazione commerciale e sociale che, dopo l'esperienza avviata nel 2025, amplia il proprio raggio d'azione e rafforza la rete di collaborazioni con l'obiettivo di rendere il centro storico di Barberino un luogo sempre più dinamico e partecipato. La nuova annualità segna un importante passo nel percorso già intrapreso. Accanto alle attività nate nella prima edizione sono infatti in fase di apertura due nuovi fondi in corso Corsini ai numeri civici 53 e 74, portando il progetto a coinvolgere complessivamente 6 fondi commerciali e 10 attività. Agora della Comunità 2.0 vuole anche incentivare la collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Quest'anno il progetto sarà una parte integrante nell'organizzazione dei mercoledì di luglio. Il primo appuntamento in programma mercoledì 22 luglio con Music e Fashion Night e Commercianti in Mostra. Il centro di Barberino di Mugello si trasformerà in una grande vetrina a cielo aperto. I negozi usciranno dai propri spazi portando le loro attività lungo la strada. La serata sarà arricchita da sfilate e postazioni dedicate al mondo della moda, oltre a musica e concerti.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79 88 000.
7: Dalla

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
9: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
10: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 7 e 29 minuti.
11: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
12: Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex zona Scopeti Rufina cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Gaudenzio cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Opportunità di lavoro ad Eco sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo. Progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. per contattare Adecco 055 444 1178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico. Richiesta conoscenza del disegno tecnico. 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia. 3 339 333. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche. 3 ore a settimana, Automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta, 348-3337-221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part-time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055-8457-616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com. Buongiorno, buongiorno da
11: Radio Mugello. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
0: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: far rime storte, senza senso, libere.
1: Jack, guarda che non è ancora andata via.
0: Ah, visto che stai andando via, mi butti la spazzatura. Il bidone è sulla via.
2: Cerco di venirne fuori, ironizzo sui dolori, esorcizzo frustrazioni.

0: Radio Mugello.
1: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
2: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
3: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
1: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
3: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: sarà.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.
3: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
6: A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta.
5: Infoline 335-8001624.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Sono le 7 e 59 minuti.
9: Gli annunci economici di Radio Mugello.
10: Vendo Panda 1204x4 con impianto a GPL 347-5189-621 Deborah. Vendo divano in buone condizioni da due posti a 50 euro 328-6487-256. Per trasferimento vendo legna stagionata di faggio e quercia già tagliata a 4 metri cubi. Il restante da tagliare 4 metri cubi, prezzo 9 euro al quintale 338-8619-092. Vendo moto Honda CB500 100F ABS anno 2016, 46.200 km circa, prezzo richiesto 4.200 euro, 333-2908-729. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, 333-3564-903. Regalo due reti per letti singoli, 333-3564-903. Vendo scrivania lunghezza 150 cm, larghezza 59, altezza 72, 338-3396-375. Vendesi attività di elettatura a Borgo San Lorenzo, per informazioni 331-1376-492. Studentessa al quarto anno di liceo artistico, cerca lavoro anche part time per i mesi estivi come barista, cameriera, animatrice, campi solari per bambini e commessa, 339-3767-210. Signora italiana con esperienza, cerca lavoro come aiuto per persone anziane, pulizie e stirare, zona di Comano Vicchio, Londa Rufina, 333-5747-830. Cerco lavoro per pulizie e assistenza anziana. Graziani, zona Mugello, 327-1182-381 Valentina. Vendo Fiat Panda Dynamic, grigia metallizzata del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli e 120.000 km, prezzo 3.000 euro trattabili. Per informazioni 338-3611-298. Vendo terreno zona La Rocca, Vicchio, più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale, 339-2116-258 Giovanni. Vendo all'Onda attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, Tosa Erba, Castel Garden e Alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato, 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, 2600 km circa, 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali. Richiesti 8.000 euro. Chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane. Automunita, 347-1176-159. Ragazza ventenne, cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello, 353-4884-942. Anna. Buongiorno, buongiorno da
9: Radio Mugello. Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
0: 334-7988-000.
11: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: what it takes. Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974 noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: State con noi. E state con Radio Mugello.
6: www.radiomugello.it.

vieni piazzale Maciachini. Sono tutti buoni, bimba, a portarti a spasso sui navigli. E io invece no, io ti porto in piazzale Maciachini.

Metti su il golfino, metti su il golfino, vieni con me. Vieni piazzale Maciachini. Ci siederemo sopra il ceppo coi panini.

0: domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui.
1: Radio Mugello.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
7: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
4: A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta.
3: Infoline 335-8001-624.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chimi trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chimi. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 9.
7: Radio Mugello Notizie.
8: Mercoledì 22 luglio torna l'ora blu, la rassegna estiva dedicata ai libri e alla lettura del comune di Rufina, con un appuntamento speciale sotto il cielo di Falgano. La serata si aprirà alle 18.30 con l'inaugurazione della nuova biblioteca diffusa all'aperto, uno spazio di condivisione pensato per rendere i libri accessibili a tutti e rafforzare la presenza culturale nelle frazioni. Iniziativa in collaborazione con Associazione Tutti Insieme di Falgano e Casi. Alle 21 per l'ora blu sarà ospite Alessio Marzini, autore del romanzo Il tesoro di Firenze, il romanzo dei fanti. Con tre incontri anche il Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina aderisce alla rassegna promossa dalla Regione Toscana Le Notti dell'Archeologia. L'edizione di quest'anno ha per titolo Archeologia che unisce un mondo diviso. Secondo appuntamento mercoledì 22 luglio alle 21 nel chiostro della Pieve di Sant'Agata con Montaccianico sotto il cielo degli antenati. Il comune di Scarperia e San Piero invita il pubblico pubblico a vivere una serata speciale dedicata alla riscoperta di Montaccianico, antica roccaforte oggi oggetto di ricerca archeologica e di nuove narrazioni. Terzo e ultimo appuntamento all'auditorium del centro d'incontro a Borgo San Lorenzo sabato 25 luglio alle 21 con Trame di argilla, la terra che unisce. Borgo San Lorenzo, crocevia di storie, terre, culture e ceramiche. Il comune di Borgo San Lorenzo propone un viaggio affascinante attraverso la storia della ceramica mugellana, dal Rinascimento alla Liberty. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e accessibili ai disabili. Nell'ambito del calendario di eventi della rassegna Profumo di Vacanze, mercoledì 22 luglio alle 20 si terrà in piazza Sandro Pertini a Montebonello l'iniziativa solidale a cena con zia Caterina. L'evento unisce la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche locali alla beneficenza e prevede lo svolgimento del Bardiccio Day. L'intero ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Zia Caterina per sostenerne le attività d'assistenza ai bambini oncologici. La serata celebrerà il Bardiccio offerto per l'occasione dalle storiche macellerie di Rufina. Il programma della serata vedrà uno show cooking e la presentazione del volume di Alessandro Sarti, Il Bardiccio, storie e ricette di un insaccato ribelle. L'evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Pontassieve, dell'Accademia Italiana del Bardiccio e della Compagnia della Torre di Montebonello e vede la collaborazione attiva della stessa Compagnia della Torre e del Corteo Storico di Pontassieve. Per partecipare all'evento è richiesta la prenotazione che può essere effettuata contattando il numero 335-5800-687 oppure rivolgendosi direttamente presso il chiosco situato in piazza Sandro Pertini a Montebonello. 32esima edizione della festa di Liberazione a Borgo San Lorenzo. Dal 22 al 28 luglio la festa torna presso la rinnovata area feste del Foro Boario. Tanti temi che saranno discussi nei dibattiti, dalla questione palestinese alla campagna sulla patrimoniale alle tematiche politiche del territorio mugellano. Lo spazio birreria è attivo da giovedì 23 a domenica 26 luglio, sabato 25 con il contest Mugello Sonoro. Le serate del 22, 27 e 28 luglio saranno animate dal ballo liscio. Ultima domenica di luglio con Marradi ancora protagonista di un grande evento off-road. A fine giugno era stato il Trail del Galestro a raccogliere grandi consensi, ora tocca alla Marradi Superbike, non più quindi una corsa a piedi ma una prova di mountain bike disegnata in Toscana ma vicino alla Romagna. Confermato il percorso dello scorso anno, si gareggia su 40 km per un dislivello di 1572 metri. Al fianco del tracciato principale è previsto anche quello di 28 km per 1200 metri del percorso Classic. L'appuntamento è all'Urban Center di Marradi in Via della Repubblica per domenica 26 luglio con partenza alle 9. Previsto anche il tracciato per escursionisti. La gara quest'anno è la terza delle quattro tappe dell'MTB Tour Toscana, oltre che nona prova dell'Appennino Superbike e fa parte anche della Romagna Bike Cup. Sabato 25 luglio alle 21 Piazza Scalelli a Marradi ospiterà una riunione di pugilato dilettantistico tra Toscana ed Emilia Romagna. L'evento, denominato Derby dell'Appennino, vedrà confrontarsi sul ring alcuni dei migliori pugili emergenti toscani ed emiliano romagnoli. Tra gli atleti più attesi della box Mugello figurano Ermir Aruni ed Ermon Arefaine, considerate due delle principali promesse della società insieme a Michele Bertini, Miled Sbidi e Thomas Pecorini.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
7: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
9: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 98 vetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-2396-553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

cosa pensi quando mi guardi, cosa sogni sul mio petto un po' stanco, sei così serena, sta sicura mi troverai, sarò con te se ti sveglierai. E penso se fossi

ma stai con me. Amore, sei buffa, sorleggi. Tu che dicevi nella tasca? Ti ho messo una mia fotografia e mi guardi, gli occhi grandi un po' severi. Io ti aspetto, abbi cura di te e poi non mi tradire.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi, sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
3: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Buon mercoledì da Radio Mugello.
1: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
2: And you can dance for inspiration.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Trova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo. Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La pubblicità è una cosa seria.
8: Radio Mugello,
7: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
9: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene, i miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 21 di venerdì 24 luglio è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPER e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia TPER sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21.
3: L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze informa che per consentire l'esecuzione di lavori di ripristino della sede stradale di messa in sicurezza del versante a monte della carreggiata sarà istituita la chiusura temporanea al transito della strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate. Nel comune di Borgo San Lorenzo, nel tratto compreso tra Ronta e Razzuolo, dal chilometro 39.500 al chilometro 39.700. La chiusura sarà effettuata esclusivamente nelle ore notturne dalle 22.30 alle 6 tra martedì 21 e mercoledì 22 luglio, tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio. L'intervento riguarda la realizzazione di attraversamenti idraulici nell'ambito delle opere di ripristino della carreggiata e di consolidamento del versante, necessarie per migliorare la sicurezza della viabilità. La scelta di concentrare le lavorazioni nelle ore notturne è stata adottata per ridurre al minimo i disagi alla circolazione e ai residenti. Durante la chiusura sarà consentito esclusivamente il transito dei veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. L'impresa esecutrice provvederà all'installazione della segnaletica di preavviso e di cantiere secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2: In considerazione dell'attuale situazione climatica, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha adottato disposizioni straordinarie ed urgenti per la riduzione del rischio di incendi boschivi all'interno del patrimonio agricolo forestale, in particolare sia nelle aree attrezzate che presso i bivacchi. Dal 20 luglio fino a nuova disposizione sono in vigore il divieto di accensione di fuochi all'aperto e il divieto di utilizzo di qualsiasi barbecue, compreso quelli in muratura.
3: Giovedì 23 luglio la chiesa di San Pietro a Casi nel comune di Rufina ospiterà un nuovo appuntamento di Note al tramonto, la rassegna che unisce musica, cultura e valorizzazione del patrimonio diffuso del territorio rufinese. La serata inizierà alle 19 con l'inaugurazione del nuovo cartello turistico del progetto Vivi Rufina, dedicato alla storia e alle caratteristiche della chiesa di San Pietro a Casi. Alle 19.30 spazio alla musica con il concerto per violino e arpa dal sacro al profano, eseguito da Marco Gallo, Lena e Bianca. A seguire apericena organizzata dall'associazione Tutti Insieme. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello, e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21.15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 24 luglio a Vicchio, alla Casa di Giotto, Love Bombing, il codice segreto della manipolazione, edito da Rizzoli nel 2024. Daniela Morozzi incontra l'autrice Roberta Lippi con letture a cura della compagnia Catalyst. Giovedì 23 luglio il mercato contadino di Borgo San Lorenzo torna con un pomeriggio ricco di appuntamenti per tutte le età. Negli spazi esterni della Proforma in via Sacco e Vanzetti dalle 17 i banchi del mercato contadino e l'aperitivo contadino. Alle 18 Clemente il Veggente, spettacolo di burattini fatti a mano dal mago Marcello, arricchito dalla partecipazione speciale di Ugo Bigeri. Alle 19 si terrà invece l'ultimo appuntamento del percorso spesa guidata insieme alla dottoressa Serena Bellandi. La serata si concluderà dalle 19.45 con il concerto di Bernardo Manfriani ed Edoardo Cordella, in arte Il Mago Annoiato.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio, da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
7: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
4: A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta.
2: Infoline 335 8001624.
5: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca, con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 23 96 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vendo Panda 1200 4x4 con impianto a GPL 347-5189-621 Deborah. Vendo divano in buone condizioni da due posti a 50 euro 328-6487-256. Per trasferimento vendo legna stagionata di faggio e quercia già tagliata 4 metri cubi, il restante da tagliare 4 metri cubi, prezzo 9 euro al quintale 338-8619-092. Vendo moto Honda CB 500F ABS anno 2016, 46.200 km circa, prezzo richiesto 4.200 euro, 333-2908-729. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, 333-3564-903. Regalo due reti per letti singoli, 333-3564-903. Vendo scrivania lunghezza 150 cm, larghezza 59, altezza 72, 338-3396-375. Vendesi attività di toelettatura a Borgo San Lorenzo, per informazioni 331-1376-492. Studentessa al quarto anno di liceo artistico, cerca lavoro anche part time per i mesi estivi come barista, cameriera, animatrice, campi solari per bambini e commessa, 339-3767-210. Signora italiana con esperienza, cerca lavoro come aiuto per persone anziane, pulizie e stirare, zona di Comano Vicchio, Londa Rufina, 333-5747-830. Cerco lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona Mugello, 327-1182-381 Valentina. Vendo Fiat Panda Dynamic grigia metallizzata del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli e 120.000 km, prezzo 3.000 euro trattabili. Per informazioni 338-3611-298. Vendo terreno zona La Rocca Vicchio, più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale, 339-2116-258 Giovanni. Vendo all'Onda attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, Tosa Erba Castel Garden e Alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato, 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, 2600 km circa, 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali. Richiesti 8.000 euro, chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane, automunita, 347-1176-159. Ragazza 20enne, cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello, 353-4884-942 Anna.
2: Sono le 10:34.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334-7988-000.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In via Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: www.radiomugello.it.
1: Ho un certo legame per il mio quartiere, a volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fa un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai scendete che oggi si festeggia, qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano, te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno, famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo, e dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere

0: La nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347-7516696.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
2: Venerdì 24 luglio, al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
3: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
4: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
2: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
4: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
0: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
7: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 10:59.
9: Radio Mugello Notizie.
10: Un mezzo pesante adibito al trasporto di frutta si è ribaltato nella serata di lunedì sulla strada regionale 65 nel comune di San Piero a Sieve. L'incidente è avvenuto intorno alle 21 nei pressi della rotatoria che precede il centro abitato in località La Luna Novoli. Il camion è rimasto adagiato su un fianco occupando la sede stradale. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco del comando di Firenze con una squadra del distaccamento di Borgo San Lorenzo. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente e collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso alla conducente. In seguito al ribaltamento si è verificata anche una fuoriuscita di gasolio dal serbatoio utilizzato per alimentare il motore della cella frigorifera del rimorchio. La squadra intervenuta ha proceduto ad arginare lo sversamento e a mettere in sicurezza la carreggiata, evitando un'ulteriore dispersione del carburante. Per il riposizionamento del mezzo pesante sono state mobilitate due autogru. Una è stata inviata dal distaccamento dei vigili del fuoco di Firenze Ovest, mentre la seconda appartiene a una ditta privata. Durante l'intervento la circolazione sulla strada regionale 65 è stata temporaneamente interrotta per consentire ai soccorritori di operare senza rischi. La strada è stata successivamente riaperta al traffico.
11: In merito all'interrogazione presentata dal gruppo consiliare Borgo Visione riguardo allo stato di manutenzione del cimitero di San Giovanni Maggiore, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo ritiene opportuno ricordare il percorso intrapreso fin dal proprio insediamento per migliorare il decoro e la gestione dei 17 cimiteri comunali. A partire da settembre 2025, grazie al reintegro nell'organico del cantiere comunale di 3 nuove unità lavorative, è stato possibile riportare in gestione diretta la quasi totalità dei servizi cimiteriali, dalle operazioni tumulazione, estumazione, inumazione ed esumazione fino alla manutenzione del verde. Questa scelta organizzativa ha prodotto risultati concreti sia sul piano economico che su quello della qualità del servizio. Se nel 2024 e nel 2025 la gestione dei cimiteri comunali affidati a ditte esterne comportava una spesa superiore 40.000 euro annui, nei primi sei mesi del 2026, con la gestione svolta prevalentemente in economia diretta, i costi per prestazioni esterne si sono ridotti a circa 1.400 euro. Il risparmio conseguito non è rimasto sulla carta, ma è stato reinvestito direttamente nei cimiteri comunali. Nel 2025 è stato infatti avviato un piano di ampliamento della dotazione di ossari che ha interessato i cimiteri di Luco Ronta, Olmi, Polcanto e del capoluogo, con un primo lotto di interventi del valore complessivo di 65.000 euro. Parallelamente si è registrata una significativa diminuzione gestione delle segnalazioni da parte dei cittadini riguardante criticità sulla gestione dei servizi cimiteriali, a conferma dell'efficacia delle scelte adottate. L'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo è pienamente consapevole che la manutenzione dei cimiteri richiede un impegno costante, che possano verificarsi situazioni puntuali che necessitano di interventi tempestivi. Per questo motivo il monitoraggio continua quotidianamente e gli interventi avvengono programmati secondo criteri di priorità e nell'interesse dell'intera rete dei 17 cimiteri comunali. L'obiettivo resta quello di garantire luoghi decorosi, curati e rispettosi della memoria dei defunti, proseguendo il percorso di miglioramento già avviato attraverso una gestione più efficiente delle risorse pubbliche e un costante investimento nella qualità dei servizi.
10: Uno spettacolo di musica, teatro e formazione firmato Venti Lucenti in coproduzione con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino nell'ambito della rassegna Maggio Metropolitano, progetto che da 10 anni porta la grande musica in tutte le piazze e teatri della città metropolitana di Firenze. Il Parco Mediceo di Pratolino ospiterà giovedì 23 luglio alle 21 lo spettacolo Verdi Game, tutto nel mondo è burla. Si tratta di uno spettacolo partecipato di prosa e opera lirica, un gioco, una narrazione sulla vita e le opere di Giuseppe Verdi. Allestimento del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in coproduzione con Venti Lucenti, in collaborazione con l'Accademia del Maggio Musicale. Il progetto è finanziato dalla città metropolitana di Firenze. La regia e la scrittura scenica sono a cura di Manu Lalli con l'elaborazione musicale di Luca Giovanni Logi. Sul palco si esibiranno gli attori Chiara Casalbuoni e Leonardo Pesucci, insieme ai cantanti Ketevan Abulaze e Alexandru Tiba. La parte musicale sarà affidata all'orchestra Cupiditas, guidata dai direttori Pietro Mazzetti e Lorenzo Sanna. Le scene sono firmate da Roberta Lazzeri del laboratorio scenografico del Teatro del Maggio, mentre attrezzerie e costumi sono realizzati da Venti Lucenti in collaborazione con la Sartoria del Teatro. L'ingresso allo spettacolo a partire dalle 20:15 è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti.
12: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
9: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
13: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
14: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio. A breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Mondo Visione. Ciao ciao, buongiorno, buon mercoledì. C'è il Fabio Orgoglio con voi, c'è Mondo Visione. DJ Gabri Colò in regia, musica, musica.

0: Colò. Sì, siamo un po' a corto di argomenti questa mattina, o sbaglio? Sì, dai, arrivando qui nei nostri studi facevamo un pochino il punto della situazione. Di cosa parliamo? Di cosa potremmo parlare questa mattina? Il Gabri Colò mi è un po' così, non è che mi ha dato tanti spunti. Voi cosa potete suggerirci? Di cosa potremmo parlare questa mattina? Fatecelo sapere, 334-7988-000, messaggi WhatsApp, oppure nella mia pagina personale su Facebook, Fabio Orgoglio.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello. Scende.

0: ok. In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Ciao Gianluca, ciao, sono Giovanni. Tutto a posto, che si dice? Senti, ti devo chiedere un favore. C'è il cugino di Comasia, non te ricordi Comasia, quello che c'aveva la campagna a fianco alla tua? Vabbè, non è importante. C'è il figlio che purtroppo non riesce a trovare niente, una cosina per lavorare. Però è bravo, bravo. Ha fatto 5 anni in uno e quindi si è diplomato con 60. Ma è veramente bravo, se tu lo vedi come bravo. E senti, se potevi trovare tu una cosina per lui, ma è una cosa semplice, ecco, quello che ti pare. Va bene, fammi sapere, mi raccomando, ciao.

Tato.

0: Infatti deve stare là. Non lo so.
1: Radio Mugello.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta. Infoline 335 8001624.
9: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
10: State con noi, state con Radio Mugello.
11: Devo ringraziarvi perché sono arrivati tantissimi suggerimenti diciamo sull'argomento di oggi. Di cosa potremmo parlare oggi? Ce ne sono di diversi, di tantissimi, dai più seri anche a quelli un pochino meno impegnati. Io credo che sia interessante invece l'argomento suggerito da un paio di persone che ci hanno appunto inviato messaggi, in particolare Barbara, che è mamma, e invece Susanna, che è figlia. Non sono lei e, cioè, Barbara non è la mamma di Susanna e viceversa. Sono due persone diverse che, senza sapere appunto l'una dell'altra, hanno detto: parliamo del rapporto genitori-figli. Interessantissimo, direi interessantissimo. È un argomento che credo che per il quale non sia sufficiente una puntata, una mattinata di Mondovisione. Bisognerebbe parlarne per settimane, mesi, anni, e non esauriremmo sicuramente l'argomento. Proviamo a farlo un pochino insieme, vi va?
12: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
13: Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria Newale, ex zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Opportunità di lavoro ad Eco sul territorio del Mugello. Mugello che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it, per contattare Adecco 055 44 4178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico, 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello, inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia, 333 94 28 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta, 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff, chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com.
12: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: E questa mattina qui in Mondo Visione cominceremo un pochino a parlare del rapporto tra genitori e figli. Partiamo dal punto di vista di una mamma, quindi di un genitore, Barbara in questo caso. Barbara appunto ha mandato un bel messaggio, bellissimo secondo me. Ci dice: Pensiamo, noi genitori pensiamo di sapere tutto, ma alla fine non sappiamo niente, non sappiamo come comportarci. Spesso quando pensiamo di sapere tutto, quando pensiamo di sapere come comportarci con i nostri figli, è proprio lì che sbagliamo. Io, in questo caso è Barbara che parla, sono mamma di due stupendi ragazzi, giovani, adolescenti. Sono uno più grande ha 24 anni e l'altra non ci dice i nomi, insomma, vabbè, questo posso anche capirlo giustamente. 24 e 18 anni, nel pieno della loro tempesta ormonale, nel pieno della loro battaglia per affrontare la vita, provo ad aiutarli insieme a mio marito. È sempre Barbara che sta parlando, naturalmente, ma mi sto rendendo conto ora più che mai che è difficilissimo. Si prova anche a abbiamo provato anche l'aiuto di non c'è niente di male a rivolgersi a psicologi. Questo aiuta tanto, indubbiamente, però la strada è ancora molto molto molto lunga. Barbara, grazie per la tua testimonianza. A volte serve anche parlare un attimino, sfogarsi un attimino. Anch'io sono babbo e a volte trovo difficile affrontare i problemi di tutti i giorni. Finché i figli sono piccoli ce la facciamo bene. Quando cominciano a crescere, allora è difficilissimo. Pensiamo di avere già la soluzione in mano e invece ogni giorno ci sono sorprese. È importante l'aiuto anche di professionisti. A volte ci aiutano, a volte serve molto molto tempo. Avanti Barbara, avanti. Andiamo avanti, genitori di tutto il mondo. Uniamoci e cerchiamo di stare vicino ai nostri figli e di aiutarli più che possiamo. Poi più tardi leggeremo invece due righe di Susanna, che invece è figlia adolescente.
0: www.radiomugello.it

0: rapporto tra genitori e figli. Sì, poco fa ho riassunto un po' il bellissimo messaggio ricevuto, insomma, che ci ha scritto Barbara, mamma di due ragazzi di 24 e 18 anni. L'ho riassunto perché era molto lungo, ma non perché non fosse il caso di leggerlo tutto quanto, insomma, semplicemente per come dire, concentrarci solo sulle parti più salienti del messaggio, ecco. Il messaggio invece di Susanna, figlia, 16 anni, insomma, in pieno conflitto con i genitori, con i propri genitori. Susanna, non mi capiscono, in casa mia nessuno prova ad ascoltarmi, né mia madre, con la quale avevo un rapporto bellissimo e adesso non mi capisca più, e neanche mio padre, che è molto assente. Susanna, devi capire, insomma, alla fine i tuoi genitori ti vogliono tanto bene. Tu stai crescendo e loro magari forse non... questo, cioè, per loro rimarrai sempre la loro bambina. Te lo dice un papà, te lo dice un papà. Ti vedono magari con un corpo già di donna, però ti considerano ancora una bambina. Questo è sbagliato da parte di un adulto, naturalmente. Però sappi che per un papà e per una mamma sei e rimarrai sempre la loro bimba. Questo non deve spaventarti, no? Quando sarai più grande lo capirai, quando sarai più grande lo apprezzerai, ecco, non capirai, lo apprezzerai. Amiamoci, noi genitori dobbiamo cercare di voler tanto bene, di capire i nostri figli, e i nostri figli dovrebbero pensare e capire che fare il genitore non è facile, che noi ce la mettiamo tutta, ce la stiamo mettendo tutta, che prima di voi siamo stati figli, lo siamo ancora, fin quando i nostri genitori ci saranno. I tempi cambiano, non sempre noi genitori riusciamo ad adeguarci ai tempi che appunto cambiano in continuazione. Ci vuole collaborazione da parte di tutti, da parte insomma, i genitori dovrebbero provare a capire un po' di più i ragazzi. Noi credo che lo stiamo facendo, forse anche i nostri figli dovrebbero invece essere più comprensivi nei confronti di noi genitori, ecco. Coraggio, coraggio, dai, la strada da percorrere insieme, padri, madri e figli, è lunghissima, ma con tanto amore ce la faremo.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Mugello.
1: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: Oggi abbiamo provato a parlare un attimino, insomma ho parlato io, però ho provato un po' anche a snocciolarvi, a illustrarvi un paio di messaggi che sono arrivati interessanti di una mamma, Barbara, e di una figlia, Susanna. In pochi secondi, in pochi minuti non si riesce certamente a parlare di un argomento che richiederebbe

tanto tempo. Lo faremo magari anche già da domani, magari se volete ne continuiamo a parlare. Voi continuate a scrivermi, sarò felice di leggervi, anche perché l'argomento mi interessa tanto in quanto genitore, e è un argomento importante, interessante. Quindi dai, scrivetemi, Fabio Orgoglio su internet, cioè su Facebook volevo dire, scrivetemi, sarò felice di leggervi, vi risponderò anche in privato. Chiaramente non sono un esperto, solo sono un papà che prova in qualche modo a conoscere meglio i propri figli, non è facile. E magari ha bisogno anche del vostro aiuto, di qualche vostro consiglio. Proverò anche io magari a vedere se cioè, insieme ci si può aiutare anche, ecco. Ed è bello scambiarsi anche un po' le impressioni. Lo potremo fare magari anche già da domani, continuando magari a parlare dell'argomento, che mi sembra molto molto interessante. Intanto vi saluto, tornerò con voi domani ore 11 sempre qui da Radio Mugello. Ciao.

0: Sono le 12:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Poste Italiane comunica la riapertura secondo la tipologia polis dell'ufficio postale di San Piero a Sieve in via Don Giovanni Minzoni. Dal lunedì 20 luglio sono terminati i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della pubblica amministrazione. Grazie al progetto Polis Casa dei Servizi Digitali, l'iniziativa è ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7.000 comuni con meno di 15.000 abitanti, contribuendo al loro rilancio. Nell'ambito degli interventi si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell'ufficio, con particolare attenzione al miglioramento del comfort ambientale e alla facilitazione dell'accesso ai servizi. In quest'ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura. La sede di San Piero a Sieve è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato dalle 8:20 alle 12:45. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste, accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Sesto appuntamento, giovedì 23 luglio, intitolato Che cosa c'era prima del Big Bang. Domenica mattina si è tenuto nel Parco Annigoni a Castagno d'Andrea il talk a cura dell'associazione Passo dopo passo sulla guida in cammino con Dino Campana. L'evento è inserito nella giornata conclusiva del Festival della Montagna Fiorentina e nella prima di Castagno in Festa risulta un aggiornamento sul progetto che ripropone in termini moderni il pellegrinaggio che il poeta fece nel 1910 da Marradi alla Verna. L'associazione Passo dopo passo ha appena concluso la stesura della guida e ha presentato l'itinerario avvalendosi di pannelli illustrativi. Il tragitto proposto percorre valli e crinali del Mugello che da Marradi portano a San Godenzo, entrando poi nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Prima tappa Marradi San Godenzo, 26 km circa, con unica sosta consigliata a Castagneto. Da San Godenzo il percorso continua fino a Castagno d'Andrea, 9 km circa. Terza tappa il tragitto da Castagno d'Andrea a Campigna con due possibili deviazioni, la direttissima che porta al Monte Falterona oppure quella che dal Borbotto permette di scoprire Gorganera, Capodarno e il Lago degli Idoli. La quarta tappa Campigna-Stia si arricchisce di un'originale proposta: percorrere un tratto in treno e fermarsi a scoprire le bellezze storiche di Bibbiena. Quinta e ultima tappa Stia la Verna. Ciascuna tappa propone il percorso letterario accostando i componimenti poetici alle raffigurazioni delle attrattive locali, curate da Moreno Mugelli dell'associazione Passo dopo passo. Con 3 incontri anche il sistema museale Mugello Montagna Fiorentina aderisce alla rassegna promossa dalla Regione Toscana Le Notti dell'Archeologia. L'edizione di quest'anno ha per titolo Archeologia che unisce un mondo diviso. Secondo appuntamento mercoledì 22 luglio alle 21 nel chiostro della Pieve di Sant'Agata con Montaccianico sotto il cielo degli antenati. Il comune di Scarperia e San Piero invita il pubblico a vivere una serata speciale dedicata alla riscoperta di Montaccianico, antica roccaforte oggi oggetto di ricerca archeologica e di nuove narrazioni. Terzo e ultimo appuntamento all'auditorium del centro d'incontro a Borgo San Lorenzo sabato 25 luglio alle 21 con Trame di argilla, la terra che unisce. Borgo San Lorenzo, crocevia di storie, terre, culture, ceramiche. Il comune di Borgo San Lorenzo propone un viaggio affascinante attraverso la storia della ceramica mugellana, dal Rinascimento alla Liberty. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e accessibili ai disabili. Sabato 25 luglio alle 21 Piazza Scalelli a Marradi ospiterà una riunione di pugilato dilettantistico tra Toscana ed Emilia Romagna. L'evento, denominato Derby dell'Appennino, vedrà confrontarsi sul ring alcuni dei migliori pugili emergenti toscani ed emiliano-romagnoli. Tra gli atleti più attesi della box Mugello figurano Ermir Aruni ed Ermon Arefaine, considerate due delle principali promesse della società insieme a Michele Bertini, Miled Sbidi e Thomas Pecorini.
3: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Mugello Rentavicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
8: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello, 100% successi.
1: Ehi, se compro l'erba vado in bicicletta. Ehi, sempre meglio che prendere il tram. Ehi, lo sbirro accosta dove vai di fretta.

0: Radio Mugello.
1: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Fresca, magica, unica. Radio Mugello, la radio della tua estate.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda. Discuto il

0: So screwed up.
1: Radio Mugello.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
4: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
8: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
7: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello.
10: Radio Mugello.
9: Estate in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Farmacia Roselli, in centro a

0: Borgo San Lorenzo offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.
5: Sono le 12 e 59 minuti.
6: Radio Mugello Notizie.
7: Dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 21 di venerdì 24 luglio è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPER e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia TPER sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21.
8: L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze informa che per consentire l'esecuzione di lavori di ripristino della sede stradale di messa in sicurezza del versante a monte della carreggiata sarà istituita la chiusura temporanea al transito della strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate. Nel comune di Borgo San Lorenzo, nel tratto compreso tra Ronta e Razzuolo, dal chilometro 39.500 al chilometro 39.700. La chiusura sarà effettuata esclusivamente nelle ore notturne dalle 22.30 alle 6, tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio. L'intervento riguarda la realizzazione di attraversamenti idraulici nell'ambito delle opere di ripristino della carreggiata e di consolidamento del versante, necessarie per migliorare la sicurezza della viabilità. La scelta di concentrare le lavorazioni nelle ore notturne è stata adottata per ridurre al minimo i disagi alla circolazione e ai residenti. Durante la chiusura sarà consentito esclusivamente il transito dei veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. L'impresa esecutrice provvederà all'installazione della segnaletica di preavviso e di cantiere secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
7: In considerazione dell'attuale situazione climatica, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha adottato disposizioni straordinarie ed urgenti per la riduzione del rischio di incendi boschivi all'interno del patrimonio agricolo forestale, in particolare sia nelle aree attrezzate che presso i bivacchi. Dal 20 luglio fino a nuova disposizione sono in vigore il divieto di accensione di fuochi all'aperto e il divieto di utilizzo di qualsiasi barbecue, compreso quelli in muratura.
8: Poste Italiane comunica la riapertura secondo la tipologia polis dell'ufficio postale di San Piero a Sieve in via Don Giovanni Minzoni. Dal lunedì 20 luglio sono terminati i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della pubblica amministrazione. Grazie al progetto Polis Casa dei Servizi Digitali, l'iniziativa è ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7.000 comuni con meno di 15.000 abitanti, contribuendo al loro rilancio. Nell'ambito degli interventi si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell'ufficio, con particolare attenzione al miglioramento del comfort ambientale e alla facilitazione dell'accesso ai servizi. In quest'ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura. La sede di San Piero a Sieve a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.
7: La Regione Toscana ha prorogato i termini per l'inserimento della rendicontazione delle spese sostenute relativamente alle richieste di immediato sostegno in riferimento all'evento dell'emergenza marzo 2025 che ha portato alluvioni in tutta la Toscana. Tale proroga ha disposto la scadenza per la rendicontazione al 15 settembre 2026. Nell'ordinanza è specificato che per la proroga riguarda esclusivamente la rendicontazione con termine ultimo per il sostenimento delle spese e l'effettuazione dei relativi pagamenti mantenuto al 31 luglio 2026.
8: Dopo l'approvazione all'unanimità della mozione sulla sicurezza stradale da parte del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Mugello, domenica 26 luglio alle 10.30 nella sala del Consiglio del Comune di Firenzuola, dibattito sull'argomento con la deputata Simona Bonafè, il senatore Dario Parrini, il presidente dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti, altri rappresentanti dell'Unione riunione i rappresentanti della città metropolitana di Firenze. Sarà un momento di confronto aperto per condividere proposte e tenere sempre alta l'attenzione sul tema della sicurezza sulle nostre strade affinché possa diventare una questione di portata nazionale. Prende il via la seconda edizione di Agora della Comunità, il progetto di rigenerazione commerciale e sociale che dopo l'esperienza avviata nel 2025 amplia il proprio raggio d'azione e rafforza la rete di collaborazioni con l'obiettivo di rendere il centro storico di Barberino un luogo sempre più dinamico e partecipato. La nuova annualità segna un importante passo nel percorso già intrapreso. Accanto alle attività nate nella prima edizione sono infatti in fase di apertura due nuovi fondi in corso Corsini ai numeri civici 53 e 74, portando il progetto a coinvolgere complessivamente 6 fondi commerciali e 10 attività. Agora della Comunità 2.0 vuole anche incentivare la collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Quest'anno il progetto sarà una parte integrante nell'organizzazione dei mercoledì di luglio. Il primo appuntamento in programma mercoledì 22 luglio con Music e Fashion Night e Commercianti in Mostra. Il centro di Barberino di Mugello si trasformerà in una grande vetrina a cielo aperto. I negozi usciranno dai propri spazi portando le loro attività lungo la strada. La serata sarà arricchita da sfilate e postazioni dedicate al mondo della moda, oltre a musica e concerti. Mercoledì 22 luglio torna l'ora blu, la rassegna estiva dedicata ai libri e alla lettura del comune di Rufina, con un appuntamento speciale sotto il cielo di Falgano. La serata si aprirà alle 18.30 con l'inaugurazione della nuova biblioteca diffusa all'aperto, uno spazio di condivisione pensato per rendere i libri accessibili a tutti e rafforzare la presenza culturale nelle frazioni. Iniziativa in collaborazione con Associazione Tutti Insieme di Falgano e Casi. Alle 21 per l'ora blu sarà ospite Alessio Marzini, autore del romanzo Il Tesoro di Firenze, il romanzo dei Fanti. Nell'ambito del calendario di eventi della rassegna Profumo di Vacanze, mercoledì 22 luglio alle 20 si terrà in piazza Sandro Pertini a Montebonello l'iniziativa solidale A Cena con Zia Caterina. L'evento unisce la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche locali alla beneficenza e prevede lo svolgimento della Bardiccio Day. L'intero ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Zia Caterina per sostenerne le attività d'assistenza ai bambini oncologici. La serata celebrerà il Bardiccio offerto per l'occasione dalle storiche macellerie di Rufina. Il programma della serata vedrà uno show cooking e la presentazione del volume di Alessandro Sarti, Il Bardiccio, storie e ricette di un insaccato ribelle. L'evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Pontassieve, dell'Accademia Italiana del Bardiccio e della Compagnia della Torre di Montebonello e vede la collaborazione attiva della stessa Compagnia della Torre e del Corteo Storico di Pontassieve. Per partecipare all'evento è richiesta la prenotazione che può essere effettuata contattando il numero 335-5800-687 oppure rivolgendosi direttamente presso il chiosco situato in piazza Sandro Pertini a Montebonello. 32esima edizione della festa di Liberazione a Borgo San Lorenzo. Dal 22 al 28 luglio la festa torna presso la rinnovata area feste del Foro Boario. Tanti temi che saranno discussi nei dibattiti, dalla questione palestinese alla campagna sulla patrimoniale alle tematiche politiche del territorio mugellano. Lo spazio birreria è attivo da giovedì 23 a domenica 26 luglio, sabato 25 con il contest Mugello Sonoro. Le serate del 22, 27 e 28 luglio saranno animate dal ballo liscio. Domenica 26 luglio alle 18.30 al Parco Medicio di Pratolino, Peppe Servillo, Natalio Mangalavite e Javier Girotto presentano L'Amico di Cordova. Per la rassegna un parco di musica, Peppe Servillo voce, Javier Girotto sax soprano, sax baritono e percussioni, Natalio Mangalavite pianoforte e tastiere si concedono una serata nostalgia, riproponendo un programma che risale agli albori della loro unione. Il CD del 2004 fu l'esordio discografico della formazione, arrivato quando i tre avevano già alle spalle anni di collaborazioni dal vivo. Con la sua scaletta che passa da Piazzolla Jobim al jazz alla canzone d'autore italiana, aggiungendo anche composizioni originali del trio, L'Amico di Cordova traccia una linea continua tra la musica sudamericana e quella mediterranea, evidenziandone la comune anima latina. Continua la rassegna Estate sul Lago presso la baracchina sul Lago di Montelleri a Vicchio. Nel prossimo appuntamento la poesia tornerà ad essere protagonista. Sabato 25 luglio la poetessa Beatrice Nicolai, già in scena lo scorso 11 luglio, e Daniela Morozzi, attrice e divulgatrice, saranno protagoniste di un viaggio emozionale attraverso la poesia al femminile dal titolo Le nostre donne siamo noi. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio. Medicchio, con la collaborazione della sezione Soci Coop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19.30 per cena su prenotazione al numero 333-6442-042. Lo spettacolo a ingresso libero inizierà alle 21.30. Gaia e Cronos, racconti mugellani, settimo appuntamento del Festival Boccascena, che si terrà venerdì 24 luglio alle 21.15 alla Proloco di Ronta, tratto dai racconti di Serena Pinzani, di e con Valentina Cipriani e con Marco Paoli e Francesco Baba Fuligni. Questa pièce nasce dalla collaborazione dell'Associazione Culturale Live Arte Periscopio nell'ambito del progetto Orme del Mugello. L'opportunità di unire turismo, storia, arte, natura, benessere, ospitalità ed enogastronomia sotto un unico tetto nasce da un'idea che il Mugello sia un grande territorio ricco di tutte queste risorse, ma che non solo non le abbia valorizzate a sufficienza, ma neanche le conosca completamente. Nascono così le storie per farsi raccontare da voci mugellane la storia attraverso la voce dei protagonisti. Per informazioni 370-3092-227. Dal sabato 25 luglio fino alla 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e seguire l'intero arco del romanzo. Un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale, altri eventi collaterali: venerdì 31 luglio alle 16.30 la visita al percorso storico del cimitero della Futa. Sabato 1 agosto alle 11.30 alla Biblioteca Comunale Oriana Fallaci di Firenzuola l'incontro Libri Salvati. Domenica 2 agosto alle 16.30 al cimitero della Futa Teatri contro la guerra, presentazione della rivista La Falena. Giovedì 23 luglio il mercato contadino di Borgo San Lorenzo torna con un pomeriggio ricco di appuntamenti per tutte le età. Negli spazi esterni della Proforma in via Sacco e Vanzetti dalle 17 i banchi del mercato contadino e l'aperitivo contadino. Alle 18 Clemente il Veggente, spettacolo di burattini fatti a mano dal mago Marcello, arricchito dalla partecipazione speciale di Ugo Bigeri. Alle 19 si terrà invece l'ultimo appuntamento del percorso spesa guidata insieme alla dottoressa Serena Bellandi. La serata si concluderà dalle 19.45 con il concerto di Bernardo Manfriani ed Edoardo Cordella in arte Il Mago Annoiato. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Sesto appuntamento, giovedì 23 luglio, intitolato Che cosa c'era prima del Big Bang. Giovedì 23 luglio la chiesa di San Pietro a Casi nel comune di Rufina ospiterà un nuovo appuntamento di Note al tramonto, la rassegna che unisce musica, cultura e valorizzazione del patrimonio diffuso del territorio rufinese. La serata inizierà alle 19 con l'inaugurazione del nuovo cartello turistico del progetto Vivi Rufina, dedicato alla storia e alle caratteristiche della chiesa di San Pietro a Casi. Alle 19.30 spazio alla musica con il concerto per violino e arpa dal sacro al profano, eseguito da Marco Gallena e Bianca. A seguire apericena organizzata dall'associazione Tutti Insieme. Sabato 25 luglio alle 20 presso la sede di Ellera APS in via San Donato a Polcanto, un nuovo evento organizzato dall'associazione La Pasta Asciutta Antifascista, che ricorda un episodio simbolico della storia italiana. Il 25 luglio 1943, alla notizia della caduta del regime fascista, la famiglia Cervi la organizzò e la offrì gratuitamente in piazza Campegine in provincia di Reggio Emilia, condividendola con l'intera comunità come gesto di festa, libertà e speranza per un futuro democratico. I 7 fratelli Cervi e il padre Alacide furono tra le figure più significative dell'antifascismo italiano. L'evento è aperto a tutti e dopo la cena seguirà un intrattenimento storico e commemorativo. Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 22 luglio presso la sede di Ellera o via mail all'indirizzo info@ellerapolcanto.org. Ultima domenica di luglio con Marradi ancora protagonista di un grande evento off-road. A fine giugno era stato il Trail del Galestro a raccogliere grandi consensi, ora tocca alla Marradi Superbike, non più quindi una corsa a piedi ma una prova di mountain bike disegnata in Toscana ma vicino alla Romagna. Confermato il percorso dello scorso anno, si gareggia su 40 km per un dislivello di 1572 metri. Al fianco del tracciato principale previsto anche quello di 28 chilometri per 1200 metri del percorso Classic. L'appuntamento è all'Urban Center di Marradi in Via della Repubblica per domenica 26 luglio con partenza alle 9. Previsto anche il tracciato per escursionisti. La gara quest'anno è la terza delle quattro tappe dell'MTB Tour Toscana, oltre che non a prova dell'Appennino Superbike e fa parte anche della Romagna Bike Cup.
9: Prossimo appuntamento alle ore 15.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
3: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: In ogni momento della tua giornata la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
1: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, e tutta sola verso un cielo nero e nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
9: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
10: A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta.
9: Infoline 335-8001624.
11: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
9: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
12: State con noi. Estate con Radio Mugello.
13: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: www.radiomugello.it.
1: Svegliarsi tutti i giorni, lavarsi i denti, guardarsi allo specchio, i lineamenti.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo.

0: 340-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
1: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica. Con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: State con noi, e state con Radio Mugello.

Magica, unica, Radio Mugello, la radio del...

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Bergé. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Bergé, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex zona Scopeti Rufina cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Gaudenzio cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Opportunità di lavoro ad Eco sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo, impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. per contattare Adecco 055 444178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico. 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia. 333 94 28 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana, automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta. 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com.
2: Sono le 14:34.
3: Pomeriggio in musica con Radio Mugello. Radio Mugello.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Radio Mugello, estate in musica.
4: La pubblicità è una cosa seria.
5: Radio Mugello.
4: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
6: al 334 79 88 0.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta. Infoline 335 8001624.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
10: State con noi, e state con Radio Mugello.
11: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del mare.

0: Telefono 055 35 23 69.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
4: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Poste Italiane comunica la riapertura secondo la tipologia polis dell'ufficio postale di San Piero a Sieve in via Don Giovanni Minzoni. Dal lunedì 20 luglio sono terminati i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della pubblica amministrazione. Grazie al progetto Polis Casa dei Servizi Digitali, l'iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7.000 comuni con meno di 15.000 abitanti, contribuendo al loro rilancio. Nell'ambito degli interventi si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell'ufficio, con particolare attenzione al miglioramento del comfort ambientale e alla facilitazione dell'accesso ai servizi. In quest'ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura. La sede di San Piero a Sieve è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
4: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
5: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
3: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
5: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio. Da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

L'universo è l'armonia degli opposti, l'armonia degli opposti. Perché non c'è acqua senza fuoco, non c'è femminile senza maschile, non c'è notte senza giorno, non c'è sole senza luna. Che tutto è uno.

c'è acqua senza fuoco. Non c'è notte senza giorno, non c'è sole senza luna. Non c'è bene senza male.

0: Giuseppe, lo del glamour, Pedrito, il baifo, cabrón. Aprieta las malicias.
1: Radio Mugello.
2: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello.
10: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rentavicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Buon mercoledì da Radio Mugello.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
10: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
11: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
9: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
11: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
12: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
13: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
14: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 16.
15: Radio Mugello Notizie.
16: Le alte temperature delle ultime settimane, le intense ondate di calore e la prolungata assenza di precipitazioni significative stanno mettendo a dura prova le risorse idriche del nostro territorio. Da parte dei comuni arriva

0: appello per garantire a tutti la continuità del servizio idrico ed è fondamentale adottare comportamenti responsabili e ridurre gli sprechi. L'invito è a utilizzare l'acqua potabile solo per gli usi essenziali, igiene, alimentazione, necessità domestiche e abbeveraggio degli animali. Evitare forme di spreco e qualsiasi utilizzo improprio o non prevalentemente strettamente necessario, come l'irrigazione di orti e giardini, il lavaggio di cortili o di veicoli privati. Adottare semplici buone pratiche quotidiane, controllare eventuali perdite, utilizzare lavatrice e lavastoviglie a piano carico e chiudere il rubinetto quando non strettamente necessario. Ogni piccolo gesto può fare la differenza. Risparmiare acqua oggi significa tutelare una risorsa fondamentale per tutta la comunità e contribuire a garantire il servizio anche nei momenti più critici.
1: Il comune di Borgo San Lorenzo informa che la gestione dell'area e delle strutture del foro boario è stata affidata alla Proloco attraverso un accordo di carattere temporaneo e sperimentale con validità fino al 31 gennaio 2027. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di valorizzare quell'area come luogo di incontro, aggregazione e promozione del territorio, rendendolo vivo e frequentato in modo continuativo e non solo durante gli eventi in calendario. In quest'ottica, uno degli aspetti più importanti dell'accordo è l'affidamento continuativo della gestione del bar alla Proloco, che si adopererà per fare di quel luogo un punto di riferimento per cittadini e visitatori. L'accordo prevede inoltre la disponibilità del palco per l'organizzazione di iniziative e spettacoli, oltre alla gestione dell'apertura dei servizi igienici pubblici, garantendo così un presidio costante dell'area e una maggiore fruibilità degli spazi. L'intento dell'amministrazione comunale è quello di dare continuità alla presenza di attività all'interno del foro boario.
0: In considerazione dell'attuale situazione climatica, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha adottato disposizioni straordinarie ed urgenti per la riduzione del rischio di incendi boschivi all'interno del patrimonio agricolo forestale, in particolare sia nelle aree attrezzate che presso i bivacchi. Dal 20 luglio fino a nuova disposizione sono in vigore il divieto di accensione di fuochi all'aperto e il divieto di utilizzo di qualsiasi barbecue, compreso quelli in muratura. La Regione Toscana ha prorogato i termini per l'inserimento della rendicontazione delle spese sostenute relativamente alle richieste di immediato sostegno in riferimento all'evento dell'emergenza marzo 2025 che ha portato alluvioni in tutta la Toscana. Tale proroga ha disposto la scadenza per la rendicontazione al 15 settembre 2026. Nell'ordinanza è specificato che per la proroga riguarda esclusivamente la rendicontazione con termine ultimo per il sostenimento delle spese e l'effettuazione dei relativi pagamenti mantenuto al 31 luglio 2026.
1: Giovedì 23 luglio il mercato contadino di Borgo San Lorenzo torna con un pomeriggio ricco di appuntamenti per tutte le età. Negli spazi esterni della Proforma in via Sacco e Vanzetti dalle 17 i banchi del mercato contadino e l'aperitivo contadino. Alle 18 Clemente il Veggente, spettacolo di burattini fatti a mano dal mago Marcello, arricchito dalla partecipazione speciale di Ugo Bigeri. Alle 19 si terrà invece l'ultimo appuntamento del percorso spesa guidata insieme alla dottoressa Serena Bellandi. La serata si concluderà dalle 19.45 con il concerto di Bernardo Manfriani ed Edoardo Cordella in arte Il Mago Annoiato. Uno spettacolo di musica, teatro e formazione firmato Venti Lucenti in coproduzione con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino nell'ambito della rassegna Maggio Metropolitano, progetto che da 10 anni porta la grande musica in tutte le piazze e teatri della città metropolitana di Firenze. Il Parco Mediceo di Pratolino ospiterà giovedì 23 luglio alle 21 lo spettacolo Verdi Game, tutto nel mondo è burla. Si tratta di uno spettacolo partecipato di prosa e opera lirica, un gioco, una narrazione sulla vita e le opere di Giuseppe Verdi. Allestimento del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in coproduzione con Venti Lucenti, in collaborazione con l'Accademia del Maggio Musicale. Il progetto è finanziato dalla città metropolitana di Firenze. La regia e la scrittura scenica sono a cura di Manu Lalli con l'elaborazione musicale di Luca Giovanni Logi. Sul palco si esibiranno gli attori Chiara Casalbuoni e Leonardo Pesucci, insieme ai cantanti Ketevan Abulaz e Alexandru Tiba. La parte musicale sarà affidata all'orchestra Cupiditas, guidata dai direttori Pietro Mazzetti e Lorenzo Sanna. Le scene sono firmate da Roberta Lazzeri del laboratorio scenografico del Teatro del Maggio, mentre attrezzerie e costumi sono realizzati da Venti Lucenti in collaborazione con la Sartoria del Teatro. L'ingresso allo spettacolo a partire dalle 20.15 è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti. Continua la rassegna estate sul lago presso la baracchina sulla lago di Montelleri a Vicchio. Nel prossimo appuntamento la poesia tornerà ad essere protagonista. Sabato 25 luglio la poetessa Beatrice Nicolai, già in scena lo scorso 11 luglio, e Daniela Morozzi, attrice e divulgatrice, saranno protagoniste di un viaggio emozionale attraverso la poesia al femminile dal titolo Le nostre donne siamo noi. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19.30 aperi cena su prenotazione al numero 333-6442-042. Lo spettacolo è ingresso libero e inizierà alle 21.30.
2: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
8: A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta.
7: Infoline 335 8001624.
9: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
10: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
11: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
12: State con noi. Estate con Radio Mugello.
13: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

e dimmi chi sei. Ragazza, dimmi dove vai e dimmi che vuoi. Coi piedi nei miei, fermarsi al caffè, si fa anche per riposare con la Delaunay. Potremmo riandare Rouen, Nancy, Paris, Marseille, Lyon, jeudi, Bordeaux sans le soleil, tard de la nuit, chez Louise Reteil, l'Argenterie. Voilà les travailleurs, et dimmi chi sei. Ragazza, dimmi se ci stai. Potremmo, se vuoi, partire da lei. Poi in fondo cos'è il senso della proprietà? Chi ha troppo per sé e chi non ne ha? L'Argenterie, chez Louise Breteil, Lyon jeudi, Bordeaux sans le soleil, Rouen, Nancy, Paris, Marseille, tard de la nuit. Voilà les travailleurs.

0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta. Accettami e vedrai, andremo.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: A Pian del Voglio domenica 2 agosto Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8:30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10:30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12:30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 2396 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.
7: 21 grammi di felicità per uso personale.
8: Noi che non abbiamo dato il massimo. Noi che non abbiamo fatto il classico. Noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali. E non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può convincere.

0: occhi, noi con i paradenti e le lezioni di vita, segnateci assenti, ci hanno sciolto le certezze dentro il bicchiere, ora più ghiaccio nel cuore che dentro il Jack Daniel's, cuori meccanici per noi sociopatici, vite noiose, parchi monotematici, amiamoci, perdiamoci, faranno delle indagini finché le nostre lacrime non romperanno gli argini, teniamoci stretti, lasciamo statici, siamo letargici, siamo crisalidi, siamo romantici, siamo dei sadici, se il mondo è malato, aspettiamo le analisi, più fradici, più fragili, prima che il sole spunti, prepariamoci dal freddo, copriamoci di insulti.
1: Non ci sono le stelle, ma comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai

effetto collaterale di una vita tagliata male. Guardo le ferite che ci hanno lasciato per poi ricucirle.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo Panda 1204x4 con impianto a GPL 347-5189-621 Deborah. Vendo divano in buone condizioni da due posti a 50 euro 328-6487-256. Per trasferimento vendo legna stagionata di faggio e quercia già tagliata 4 metri cubi, il restante da tagliare 4 metri cubi, prezzo 9 euro al quintale 338-8619-092. Vendo moto Honda CB500 100F ABS anno 2016, 46.200 km circa, prezzo richiesto 4.200 euro, 333-2908-729. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, 333-3564-903. Regalo due reti per letti singoli, 333-3564-903. Vendo scrivania lunghezza 150 cm, larghezza 59, altezza 72, 338-3396-375. Vendesi attività di lettatura a Borgo San Lorenzo, per informazioni 331-1376-492. Studentessa al quarto anno di liceo artistico, cerca lavoro anche part-time per i mesi estivi come barista, cameriera, animatrice, campi solari per bambini e commessa, 339-3767-210. Signora italiana con esperienza, cerca lavoro come aiuto per persone anziane, pulizie e stirare, zona di Comano Vicchio, Londa Rufina, 333-5747-830. Cerco lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona Mugello, 327-1182-381 Valentina. Vendo Fiat Panda Dynamic grigia metallizzata del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli e 120.000 km, prezzo 3.000 euro trattabili. Per informazioni 338-3611-298. Vendo terreno zona La Rocca Vicchio, più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale, 339-2116-258 Giovanni. Vendo all'Onda attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, Tosa Erba, Castel Garden e Alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato, 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, 2600 km circa, 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali. Richiesti 8.000 euro. Chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane. Automunita, 347-1176-159. Ragazza 20enne, cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello, 353-4884-942 Anna.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000
4: Radio Mugello c'è!

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: La pubblicità è una cosa seria.
7: Radio Mugello,
6: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
8: al 334 79 88

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal

0: sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: Fresca, magica, unica. Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: buona domenica.
1: Sono le 17.
2: Radio Mugello Notizie.
3: La carenza di medici di base nell'area metropolitana di Firenze richiede un intervento coordinato per evitare ripercussioni sulla continuità assistenziale, soprattutto nei comuni delle aree interne. A sollevare il problema è Nicola Armentano, consigliere della città metropolitana con delega alla promozione della salute e presidente del tavolo delle professioni sanitarie. Nel territorio metropolitano mancano complessivamente 54 medici di medicina generale, una situazione definita strutturale e destinata a pesare in particolare

0: sulle zone più periferiche. Le criticità più evidenti riguardano i territori di Marradi, Palazzolo sul Senio, San Gaudenzio, Firenzuola, Rufina, Vaglia, Londa e Pelago. Secondo Armentano, il servizio dei medici di base e l'ASL si trova in una condizione di sofferenza che rischia di compromettere la tenuta delle comunità locali. La carenza generale di professionisti richiede la massima attenzione, ha dichiarato il consigliere metropolitano, sottolineando come il problema sia particolarmente rilevante nei comuni più distanti dai principali centri urbani. La città metropolitana ha manifestato la propria disponibilità a partecipare a un confronto con le istituzioni coinvolte con l'obiettivo di individuare soluzioni capaci di garantire la continuità assistenziale. Esprimiamo la massima disponibilità a collaborare per individuare le soluzioni più idonee a tutela della popolazione di tutte le età. Il percorso dovrebbe coinvolgere Regione Toscana, comuni interessati e azienda USL Toscana Centro. La città metropolitana, pur non avendo competenze dirette sull'organizzazione del servizio sanitario, si è detta pronta a sostenere il coordinamento tra gli enti. Dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 21 di venerdì 24 luglio è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia TPER e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia TPER sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. In merito all'interrogazione presentata dal gruppo consiliare Borgo Visione riguardo allo stato di manutenzione del cimitero di San Giovanni Maggiore, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo ritiene opportuno ricordare il percorso intrapreso fin dal proprio insediamento per migliorare il decoro e la gestione dei 17 cimiteri comunali. A partire da settembre 2025, grazie al reintegro nell'organico del cantiere comunale di 3 nuove unità lavorative, è stato possibile riportare in gestione diretta la quasi totalità dei servizi cimiteriali, dalle operazioni tumulazione, estumazione, inumazione ed esumazione fino alla manutenzione del verde. Questa scelta organizzativa ha prodotto risultati concreti sia sul piano economico che su quello della qualità del servizio. Se nel 2024 e nel 2025 la gestione dei cimiteri comunali affidati a ditte esterne comportava una spesa superiore a 40.000 euro annui, nei primi sei mesi del 2026, con la gestione svolta prevalentemente in economia diretta, i costi per prestazioni esterne si sono ridotti a circa 1.400 euro. Il risparmio conseguito non è rimasto sulla carta, ma è stato reinvestito direttamente nei cimiteri comunali. Nel 2025 è stato infatti avviato un piano di ampliamento della dotazione di ossari che ha interessato i cimiteri di Luco, Ronta, Olmi, Polcanto e del capoluogo, con un primo lotto di interventi del valore complessivo di 65.000 euro. Parallelamente si è registrata una significativa diminuzione delle segnalazioni da parte dei cittadini riguardante criticità sulla gestione dei servizi cimiteriali, a conferma dell'efficacia delle scelte adottate. L'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo è pienamente consapevole che la manutenzione dei cimiteri richiede un impegno costante, che possano verificarsi situazioni puntuali che necessitano di interventi tempestivi. Per questo motivo il monitoraggio continua quotidianamente e gli interventi avvengono programmati secondo criteri di priorità e nell'interesse dell'intera rete dei 17 cimiteri comunali. L'obiettivo resta quello di garantire luoghi decorosi, curati e rispettosi della memoria dei defunti, proseguendo nel percorso di miglioramento già avviato attraverso una gestione più efficiente delle risorse pubbliche e un costante investimento nella qualità dei servizi.
1: Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello, e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21:15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 24 luglio a Vicchio, alla Casa di Giotto, Love Bombing, il codice segreto della manipolazione, edito da Rizzoli nel 2024. Daniela Morozzi incontra l'autrice Roberta Lippi con letture a cura della compagnia Catalyst.
2: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria, e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
10: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
11: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
10: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
12: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
11: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
13: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
14: State con noi, state con Radio Mugello.
15: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
8: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Gaudenzio cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Opportunità di lavoro ad eco sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo. Progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. per contattare Adecco 055 444178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico. Richiesta conoscenza del disegno tecnico. 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia. 333 942 8933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta. 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com.
2: Sono le 17:33.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
6: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239. 96553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
4: A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta.
3: Infoline 335-8001624. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Mugello Renta a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol. Misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Sono le 18 e un minuto.
12: Radio Mugello Notizie.
13: In considerazione dell'attuale situazione climatica, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha adottato disposizioni straordinarie ed urgenti per la riduzione del rischio di incendi boschivi all'interno del patrimonio agricolo forestale, in particolare sia nelle aree attrezzate che presso i bivacchi. Dal 20 luglio fino a nuove disposizioni sono in vigore il divieto di accensione di fuochi all'aperto e il divieto di utilizzo di qualsiasi barbecue, compreso quelli in muratura. In merito all'interrogazione presentata dal gruppo consiliare Borgo Visione riguardo allo stato di manutenzione del cimitero di San Giovanni Maggiore, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo ritiene opportuno ricordare il percorso

0: Corso intrapreso fin dal proprio insediamento per migliorare il decoro e la gestione dei 17 cimiteri comunali. A partire da settembre 2025, grazie al reintegro nell'organico del cantiere comunale di 3 nuove unità lavorative, è stato possibile riportare in gestione diretta la quasi totalità dei servizi cimiteriali, dalle operazioni tumulazione, estumazione, inumazione ed esumazione fino alla manutenzione del verde. Questa scelta organizzativa ha prodotto risultati concreti sia sul piano economico che su quello della qualità del servizio. Se nel 2024 e nel 2025 la gestione dei cimiteri comunali affidati a ditte esterne comportava una spesa superiore a 40.000 euro annui, nei primi sei mesi del 2026, con la gestione svolta prevalentemente in economia diretta, i costi per prestazioni esterne si sono ridotti a circa 1.400 euro. Il risparmio conseguito non è rimasto sulla carta, ma è stato reinvestito direttamente nei cimiteri comunali. Nel 2025 è stato infatti avviato un piano di ampliamento della dotazione di ossari che ha interessato i cimiteri di Luco, Ronta, Olmi, Polcanto e del capoluogo, con un primo lotto di interventi del valore complessivo di 65.000 euro. Parallelamente si è registrata una significativa diminuzione delle segnalazioni da parte dei cittadini riguardante criticità sulla gestione dei servizi cimiteriali, a conferma dell'efficacia delle scelte adottate. L'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo è pienamente consapevole che la manutenzione dei cimiteri richiede un impegno costante, che possano verificarsi situazioni puntuali che necessitano di interventi tempestivi. Per questo motivo il monitoraggio continua quotidianamente e gli interventi avvengono programmati secondo criteri di priorità e nell'interesse dell'intera rete dei 17 cimiteri comunali. L'obiettivo resta quello di garantire luoghi decorosi, curati e rispettosi della memoria dei defunti, proseguendo nel percorso di miglioramento già avviato attraverso una gestione più efficiente delle risorse pubbliche e un costante investimento nella qualità dei servizi.
1: Domenica mattina si è tenuto nel Parco Annigoni a Castagno d'Andrea il talk a cura dell'associazione Passo dopo passo sulla guida in cammino con Dino Campana. L'evento è inserito nella giornata conclusiva del Festival della Montagna Fiorentina e nella prima di Castagno in Festa risulta un aggiornamento sul progetto che ripropone in termini moderni il pellegrinaggio che il poeta fece nel 1910 da Marradi alla Verna. L'associazione Passo dopo passo ha appena concluso la stesura della guida e ha presentato l'itinerario avvalendosi di pannelli illustrativi. Il tragitto proposto percorre valli e crinali del Mugello che da Marradi portano a San Godenzo, entrando poi nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Prima tappa Marradi-San Godenzo, 26 km circa, con unica sosta consigliata a Castagneto. Da San Godenzo il percorso continua fino a Castagno d'Andrea, 9 km circa. Terza tappa il tragitto da Castagno d'Andrea a Campigna con due possibili deviazioni, la direttissima che porta al Monte Falterona oppure quella che dal Borbotto permette di scoprire Gorganera, Capodarno e il Lago degli Idoli. La quarta tappa Campigna-Stia si arricchisce di un'originale proposta: percorrere un tratto in treno e fermarsi a scoprire le bellezze storiche di Bibbiena. Quinta e ultima tappa Stia-Laverna. Ciascuna tappa propone il percorso letterario accostando i componimenti poetici alle raffigurazioni delle attrattive locali, curate da Moreno Mugelli dell'associazione Passo dopo passo.
0: Giovedì 23 luglio alle 21 in Piazza Agnolo a Firenzuola, il comune di Firenzuola e la locale Proloco organizzano il concerto della South City Orchestra. La voce sarà quella di Lucia Sarti, il direttore sarà Claudio Giovagnoli.
1: Giovedì 23 luglio il mercato contadino di Borgo San Lorenzo torna con un pomeriggio ricco di appuntamenti per tutte le età. Negli spazi esterni della Proforma in via Sacco e Vanzetti dalle 17 i banchi del mercato contadino e l'aperitivo contadino. Alle 18 Clemente il Veggente, spettacolo di burattini fatti a mano dal mago Marcello, arricchito dalla partecipazione speciale di Ugo Bigeri. Alle 19 si terrà invece l'ultimo appuntamento del percorso spesa guidata insieme alla dottoressa Serena Bellandi. La serata si conclude dalle 19.45 con il concerto di Bernardo Manfriani ed Edoardo Cordella in arte Il Mago Annoiato.
2: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chimi trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chimi. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 25 e domenica 26 luglio.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

tempo, certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri. Ho saputo fare pace con le mie battaglie perse, non ho voglia di un abbraccio, ma tu abbracciami ugualmente. Ho capito che ti piace fare la sveglia quando serve.

una vita nuova, ho una vita nuova. Strada dopo strada e l'asfalto che diventa scuola. Ho le scarpe nuove, ho le scarpe nuove, ho le scarpe nuove. Un cammino che mi porta sempre altrove, sempre chissà dove.

0: Radio Mugello.
1: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 18 e 46 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La carenza di medici di base nell'area metropolitana di Firenze richiede un intervento coordinato per evitare ripercussioni sulla continuità assistenziale, soprattutto nei comuni delle aree interne. A sollevare il problema è Nicola Armentano, consigliere della città metropolitana con delega alla promozione della salute e presidente del tavolo delle professioni sanitarie. Nel territorio metropolitano mancano complessivamente 54 medici di medicina generale, una situazione definita strutturale e destinata a pesare in particolare sulle zone più periferiche. Le criticità più evidenti riguardano i territori di Marradi, Palazzolo sul Senio, San Gaudenzio, Firenzuola, Rufina, Vaglia, Londa e Pelago. Secondo Armentano, il servizio dei medici di base e l'ASL si trova in una condizione di sofferenza che rischia di compromettere la tenuta delle comunità locali. La carenza generale di professionisti richiede la massima attenzione, ha dichiarato il consigliere metropolitano, sottolineando come il problema sia particolarmente rilevante nei comuni più distanti dai principali centri urbani. La città metropolitana ha manifestato la propria disponibilità a partecipare a un confronto con le istituzioni coinvolte con l'obiettivo di individuare soluzioni capaci di garantire la continuità assistenziale. Esprimiamo la massima disponibilità a collaborare per individuare le soluzioni più idonee a tutela della popolazione di tutte le età. Il percorso dovrebbe coinvolgere Regione Toscana, comuni interessati e azienda USL Toscana Centro. La città metropolitana, pur non avendo competenze dirette sull'organizzazione del servizio sanitario, si è detta pronta a sostenere il coordinamento tra gli enti.
3: Il comune di Borgo San Lorenzo informa che la gestione dell'area e delle strutture del foro boario è stata affidata alla Proloco attraverso un accordo di carattere temporaneo e sperimentale con validità fino al 31 gennaio 2027. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di valorizzare quell'area come luogo di incontro, aggregazione e promozione del territorio, rendendolo vivo e frequentato in modo continuativo e non solo durante gli eventi in calendario. In quest'ottica, uno degli aspetti più importanti dell'accordo è l'affidamento continuativo della gestione del bar alla Proloco, che si adopererà per fare di quel luogo un punto di riferimento per cittadini e visitatori. L'accordo prevede inoltre la disponibilità del palco per l'organizzazione di iniziative e spettacoli, oltre alla gestione dell'apertura dei servizi igienici pubblici, garantendo così un presidio costante dell'area e una maggiore fruibilità degli spazi. L'intento dell'amministrazione comunale è quello di dare continuità alla presenza di attività all'interno del foro boario.
2: Le alte temperature delle ultime settimane, le intense ondate di calore e la prolungata assenza di precipitazioni significative stanno mettendo a dura prova le risorse idriche del nostro territorio. Da parte dei comuni arriva l'appello per garantire a tutti la continuità del servizio idrico ed è fondamentale adottare comportamenti responsabili e ridurre gli sprechi. L'invito è utilizzare l'acqua potabile solo per gli usi essenziali, igiene, alimentazione, necessità domestiche e abbeveraggio degli animali. Evitare forme di spreco e qualsiasi utilizzo improprio o non prevalentemente strettamente necessario, come l'irrigazione di orti e giardini, il lavaggio di cortili o di veicoli privati. Adottare semplici buone pratiche quotidiane, controllare eventuali perdite, utilizzare lavatrice e lavastoviglie a piano carico e chiudere il rubinetto quando non strettamente necessario. Ogni piccolo gesto può fare la differenza. Risparmiare acqua oggi significa tutelare una risorsa fondamentale per tutta la comunità e contribuire a garantire il servizio anche nei momenti più critici.
3: L'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo informa che sabato 25 luglio dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19:30 si terrà l'ultima giornata dedicata al recupero dei materiali presenti nell'ex asilo Aquilone di Saginale, un'iniziativa aperta alle associazioni a tutta la cittadinanza. L'ex asilo Aquilone, chiuso ormai da diversi anni, è infatti destinato a una nuova vita e diventerà un punto di riferimento al servizio della frazione di Saginale. Questa sarà l'ultima occasione per visionare i materiali ancora presenti e, qualora ritenuti utili, recuperarli.
2: In considerazione dell'attuale situazione climatica, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha adottato disposizioni straordinarie ed urgenti per la riduzione del rischio di incendi boschivi all'interno del patrimonio agricolo forestale, in particolare sia nelle aree attrezzate che presso i bivacchi. Dal 20 luglio fino a nuova disposizione sono in vigore il divieto di accensione di fuochi all'aperto e il divieto di utilizzo di qualsiasi barbecue, compreso quelli in muratura. La Regione Toscana ha prorogato i termini per l'inserimento della rendicontazione delle spese sostenute relativamente alle richieste di immediato sostegno in riferimento all'evento dell'emergenza marzo 2025 che ha portato alluvioni in tutta la Toscana. Tra le proroghe ha disposto la scadenza per la rendicontazione al 15 settembre 2026. Nell'ordinanza è specificato che per la proroga riguarda esclusivamente la rendicontazione con termine ultimo per il sostenimento delle spese e l'effettuazione dei relativi pagamenti, mantenuto al 31 21 luglio 2026. Dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 21 di venerdì 24 luglio è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPER e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia TPER sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21.
3: L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze informa che per consentire l'esecuzione di lavori di ripristino della sede stradale di messa in sicurezza del versante a monte della carreggiata sarà istituita la chiusura temporanea al transito della strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate. Nel comune di Borgo San Lorenzo, nel tratto compreso tra Ronta e Razzuolo, dal chilometro 39.500 al chilometro 39.700. La chiusura sarà effettuata esclusivamente nelle ore notturne dalle 22.30 alle 6, tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio. L'intervento riguarda la realizzazione di attraversamenti idraulici nell'ambito delle opere di ripristino della carreggiata e di consolidamento del versante, necessarie per migliorare la sicurezza della viabilità. La scelta di concentrare le lavorazioni nelle ore notturne è stata adottata per ridurre al minimo i disagi alla circolazione e ai residenti. Durante la chiusura sarà consentito esclusivamente il transito dei veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. L'impresa esecutrice provvederà all'installazione della segnaletica di preavviso e di cantiere secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'Associazione Culturale Camerata dei Bardi, domenica 26 luglio alle 21 presso il Museo dei Ferri Taglienti nel cortile del Palazzo dei Vicari di Scarperia, propone il secondo evento per la kermesse di concerti Il Museo in Musica 2026, con la performance del Bob J Trio, capitanato da Roberto Uggiosi in arte Bob. Al suo fianco Stefano Negri, sax tenore, il solista dei Di Rotta su Cuba, e Stefano Rapicavoli alla batteria. Per la serata scarperiese il Bob J Trio proporrà un programma dedicato ai più grandi capolavori dei repertori rock and roll, rhythm, blues e non italiani, europei e internazionali degli anni 50-60 del Novecento. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e gratuito, organizzati dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con la Regione Toscana, l'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve e Museo Diffuso Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina. In caso di maltempo il concerto si svolgerà nella Sala degli Arazzi del Palazzo dei Vicari. Sabato 25 luglio alle 21.15 presso il Parco Mediceo di Pratolino per il Musart Festival, uno degli appuntamenti più monumentali e spettacolari della sua programmazione, con Carmina Burana di Karl Orff, eseguita dall'orchestra e dal coro del Maggio Musicale Fiorentino. Sul palco del Parco Mediceo di Pratolino saliranno oltre 150 musicisti e coristi affiancati da altrettanti interpreti per dare vita a una delle opere più potenti e travolgenti del repertorio del Novecento. La presenza del Maggio Musicale Fiorentino, eccellenza riconosciuta a livello internazionale, rende questo concerto un evento di straordinario prestigio, una serata che unisce la tradizione della grande musica colta alla dimensione spettacolare del festival. Uno spettacolo di musica, teatro e formazione firmato Venti Lucenti in coproduzione con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, nell'ambito della rassegna Maggio Metropolitano, progetto che da 10 anni porta la grande musica in tutte le piazze e teatri della città metropolitana di Firenze. Il Parco Mediceo di Pratolino ospiterà giovedì 23 luglio alle 21 lo spettacolo Verdi Game, tutto nel mondo è burla. Si tratta di uno spettacolo partecipato di prosa e opera lirica, un gioco, una narrazione sulla vita e le opere di Giuseppe Verdi. Allestimento del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in coproduzione con Venti Lucenti, in collaborazione con l'Accademia del Maggio Musicale. Il progetto è finanziato dalla città metropolitana di Firenze. La regia e la scrittura scenica sono a cura di Manu Lalli, con l'elaborazione musicale di Luca Giovanni Logi. Sul palco si esibiranno gli attori Chiara Casalbuoni e Leonardo Pesucci, insieme ai cantanti Ketevan Abulaz e Alexandru Tiba. La parte musicale sarà affidata all'orchestra Cupiditas, guidata dai direttori Pietro Mazzetti e Lorenzo Sanna. Le scene sono firmate da Roberta Lazzeri del laboratorio scenografico del Teatro del Maggio, mentre attrezzerie e costumi sono realizzati da Venti Lucenti in collaborazione con la Sartoria del Teatro. L'ingresso allo spettacolo a partire dalle 20.15 è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti. Giovedì 23 luglio il mercato contadino di Borgo San Lorenzo torna con un pomeriggio ricco di appuntamenti per tutte le età. Negli spazi esterni della Proforma in via Sacco e Vanzetti dalle 17 i banchi del mercato contadino e l'aperitivo contadino. Alle 18 Clemente il Veggente, spettacolo di burattini fatti a mano dal mago Marcello, arricchito dalla partecipazione speciale di Ugo Bigeri. Alle 19 si terrà invece invece l'ultimo appuntamento del percorso spesa guidata insieme alla dottoressa Serena Bellandi. La serata si concluderà dalle 19.45 con il concerto di Bernardo Manfriani ed Edoardo Cordella in arte Il Mago Annoiato.
2: Giovedì 23 luglio alle 21 in Piazza Agnolo a Firenzuola, il comune di Firenzuola e la locale Proloco organizzano il concerto della South City Orchestra. La voce sarà quella di Lucia Sarti, il direttore sarà Claudio Giovagnoli.
3: Domenica 26 luglio alle 18.30 al Parco Mediceo di Pratolino, Peppe Servillo, Natalio Mangalavite e Javier Girotto presentano L'Amico di Cordova. Per la rassegna un parco di musica, Peppe Servillo voce, Javier Girotto sax soprano, sax baritono e percussioni, Natalio Mangalavite pianoforte e tastiere si concedono una serata nostalgia, riproponendo un programma che risale agli albori della loro unione. Il CD del 2004 fu l'esordio discografico della formazione, arrivato quando i tre avevano già alle spalle anni di collaborazioni dal vivo. Con la sua scaletta che passa da Piazzolla Jobim al jazz alla canzone d'autore italiana, aggiungendo anche composizioni originali del trio, L'Amico di Cordova traccia una linea continua tra la musica sudamericana e quella mediterranea, evidenziandone la comune anima latina. Giovedì 23 luglio la chiesa di San Pietro a Casi nel comune di Rufina ospiterà un nuovo appuntamento

0: Da Marco Gallena e Bianca. A seguire apericena organizzata dall'associazione Tutti Insieme. Continua la rassegna estate sul lago presso la baracchina sul lago di Montelleri a Vicchio. Nel prossimo appuntamento la poesia tornerà ad essere protagonista. Sabato 25 luglio la poetessa Beatrice Nicolai, già in scena lo scorso 11 luglio, e Daniela Morozzi, attrice e divulgatrice, saranno protagoniste di un viaggio emozionale attraverso la poesia al femminile dal titolo Le nostre donne siamo noi. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19.30 apericena su prenotazione al numero 333-6442-042. Lo spettacolo è ingresso libero e inizierà alle 21.30. Gaia e Cronos, Racconti Mugellani, settimo appuntamento del Festival Boccascena, che si terrà venerdì 24 luglio alle 21.15 alla Proloco di Ronta, tratto dai racconti di Serena Pinzani, di e con Valentina Cipriani e con Marco Paoli e Francesco Baba Fuligni. Questa pièce nasce dalla collaborazione dell'Associazione Culturale Live Arte Periscopio nell'ambito del progetto Orme del Mugello. L'opportunità di unire turismo, storia, arte, natura, benessere, ospitalità ed enogastronomia sotto un unico tetto nasce da un'idea che il Mugello sia un grande territorio ricco di tutte queste risorse, ma che non solo non le abbia valorizzate a sufficienza, ma neanche le conosca completamente. Nascono così le storie per farsi raccontare da voci mugellane nella storia attraverso la voce dei protagonisti. Per informazioni 370 3092 227. Dal sabato 25 luglio fino al 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e seguire l'intero arco del romanzo. Un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale, altri eventi collaterali: venerdì 31 luglio alle 16.30 la visita al percorso storico del cimitero della Futa, sabato 1 agosto alle 11.30 alla biblioteca comunale Oriana Fallaci di Firenzuola l'incontro Libri Salvati, domenica 2 agosto alle 16.30 al cimitero della Futa Teatri contro la guerra, presentazione della rivista La Falena. 32esima edizione della festa di Liberazione a Borgo San Lorenzo. Dal 22 al 28 luglio la festa torna presso la rinnovata area feste del Foro Boario. Tanti temi che saranno discussi nei dibattiti, dalla questione palestinese alla campagna sulla patrimoniale alle tematiche politiche del territorio mugellano. Lo spazio birreria è attivo da giovedì 23 a domenica 26 luglio, sabato 25 con il contest Mugello Sonoro. Le serate del 22, 27 e 28 luglio saranno animate dal ballo liscio. Sabato 25 luglio alle 21 piazza Scalelli a Marradi ospiterà una riunione di pugilato dilettantistico tra Toscana ed Emilia Romagna. L'evento, denominato Derby dell'Appennino, vedrà confrontarsi sulla ring alcuni dei migliori pugili emergenti toscani ed emiliano-romagnoli. Tra gli atleti più attesi della box Mugello figurano Ermir Aruni ed Ermon Arefaine, considerate due delle principali promesse della società, insieme a Michele Bertini, Miled Sbidi e Thomas Pecorini.
1: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Sono le 19 e un minuto.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: state con noi, estate con Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Ti ho raccontato storie che ancora mi somigliano.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperipoggio Cena, con ricco buffet tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene? Ma vai da Conat.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conat.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

Salsa, Baba, Elektrika, Salsa, Baba, Elektrika, Salsa.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi, specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio. È a Scarperia, in località Pianvallico, telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
5: A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta.
2: Infoline 335 8001624.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Trova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello.
6: Estate in musica.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene, i miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
6: Di Viale Giovanni 23-47, Borgo San Lorenzo.
7: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
8: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 26 luglio vi aspettiamo a pranzo, dalle ore 12, con menù alla carta. Infoline 335 8001624.
9: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-2396-553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.
7: One, two, three, and...

chi dicerà, io non mi muovo. C'è chi dice là, c'è chi dice qua.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

No, ma di la verità, ti piace o no? No, davvero? Ti sei preparata al compitino per farmi l'interrogazione? Grazie Ombretta, stasera è venuto a trovarmi qui in radio, altrimenti sarei stato da solo, ma Ombretta mi vuole bene.

0: E ci siamo, buonasera, io sono Cristian Fontanazzi dei Metropolitani. Questa sera iniziamo con tanta bella musica. Nel dopo mondiali, ovviamente vinto dalla Spagna. E, beh, diciamo che la squadra se lo meritava più di tutti, quello c'è poco da fare. Però io sono contento stasera perché ho un ospite speciale, e cioè che ci è tornata a trovare Ombretta, che è una mia carissima amica.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ecco,
1: da Firenze.
0: Orgogliosa di Firenze. Esatto. E sicuramente passeremo una piacevole serata, perché ha già stilato un elenco di canzoni molto molto interessanti.
1: Un argomento che secondo me metterà molto in imbarazzo il nostro
0: video. Davvero?
1: Sì.
0: Io non vedo l'ora di ascoltarlo, il tuo argomento molto molto... Ma è un po' sexy? È un po' erotico?
1: No, se no era nel tuo centro. No, ti voglio mettere in imbarazzo stasera.
0: No, ma io guarda, io non mi vergogno davanti a nulla. Allora, comunque sì, io vorrei ascoltare tanta bella musica stasera, e infatti ti ho invitato apposta, e soprattutto vorrei salutare tutti quanti i nostri ascoltatori, perché sono sempre tanti, anche quelli diciamo che sono un po' nascosti, no? Nel senso che dicono no, io non t'ho ascoltato, poi sono lì che piazzano la radio e ci ascoltano. E cosa facciamo, Ombretta? Partiamo subito con... Allora, io partirei subito con una delle tue canzoni.
1: Sì, preferite,
0: infatti, che io non la conoscevo assolutamente.
1: Tanta roba.
0: Tanta roba, e ascoltiamola subito.

0: Tutti pensano di conoscere il mercato, ma sai davvero dove muoverti?
1: Dove? Allora quando muoverti?
2: Quando non conta niente, senza il perché.
1: Perché? Come fai a trovare chi seguire?
3: Seguire.
4: Wow,
3: le persone seguono me.
4: Persone, e cogliere i segnali che potrebbero sfuggire agli altri.
5: Ho appena creato un'app per questo.
1: Segui i segnali.
6: Non pensavo durasse un secondo.

0: Allora, Ombretta stasera sarà qui che si ascoltava la musica, per cui mi stava dicendo: io stasera ti metterò in difficoltà, va bene?
1: Sì, no.
0: Per cui io voglio sapere in che modo mi metterà in difficoltà.
1: Allora, un argomento secondo voi in cui, per il quale Christian possa entrare in crisi, quale può essere?
0: Ma se ce lo fanno sapere sul nostro numero social 334 79 88 000, ci sta
1: allora,
0: che qualcuna magari ok, visto che te mi conosci bene.
1: Va bene,
0: bene, dai. Ok.
1: Allora, stasera, in questa trasmissione stasera parliamo
0: di
1: non
0: sesso.
1: Non di sesso, perché
0: allora
1: ci saresti stato proprio,
0: era tutto l'intuizione. L'era proprio il
1: no,
0: mio... ecco,
1: vabbè. Della
0: dell'amore, ma mi fa piacere parlare di questo argomento invece, sì. No, no, ma veramente un brutto... Allora, no, no, no, assolutamente. Qui invece mi prendi in un momento veramente perché mi sento di parlare di determinati discorsi, e cioè che quando si dimostra amore, va bene, quando vuoi bene una persona, ok? Per quello, per come la vedo io, non si deve soltanto basarci su messaggi SMS. È vero o no? Però per me, va bene, dimostrare amore vuol dire chiamarsi, vedersi, parlare. Questo,
1: condividere.
0: Questo è l'amore. Non l'SMS del cazzo, scusate la parola, ma te però io ho visto, magari io penso che te tu ti sbagli. E
1: no,
0: tu rovini un rapporto.
1: Beh, già i messaggi sono molto...
0: I messaggi sono veramente... Assolutamente sì.
1: Della voce, lo
0: assolutamente sì. Sono molto superflui. Perché, allora, io voglio aprire anche un discorso. La gelosia in un rapporto è molto importante. Cosa vuol dire? Non deve essere distruttiva, ma costruttiva. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io dico alla persona che ci esco fuori, che vedo, no? Insomma,
1: che
0: frequento. Oh, ma chi era quel ragazzo lì? Ma con chi sei uscita? Cioè, questa persona a me non può venirmi a dire ma te sei geloso da morire, commenta chiuso. No, perché è pura e semplice gelosia, e la gelosia è costruttiva. Io la vedo in questo modo qua.
1: Sì, a questi livelli, sì, ovviamente.
0: È costruttiva.
1: Cioè, come tutte le cose... Cioè,
0: poi se si passa... Esatto, se si va all'eccesso, dopo poi, ovviamente, scattano le offese, le minacce, le querele e quant'altro. Però, vabbè, detto questo, Ombretta, io mi aspetto le tue domande.
1: Allora,
0: che ti sei preparata contro di me.
1: No.
0: Tutte
1: le
0: donne contro di me.
1: Ho preparato una disquisizione.
0: Bene, dai, io ascolto molto volentieri.
1: Ma tu ci credi nell'amore? Questa è la prima domanda.
0: Assolutamente, assolutamente. Io nell'amore ci ho creduto tantissimo fino a qualche anno fa. E adesso mi ci vuole un attimino di più, perché ho avuto tantissime delusioni. Dopo aver avuto tantissime delusioni, è un problema veramente ricostruire, però ovviamente sta all'altra persona a farmi sentire importante, tutto qua. Ovviamente se c'è una persona a cui ipoteticamente mi piace, o comunque dice che io gli piaccio, e se non si vuole sentire dire le cose che vuole lei, se ne cerca un altro, e allora a quel punto lì io credo che non se ne fa di nulla. Perché ti ripeto un po' il discorso come prima, e cioè quando c'è un problema se ne parla faccia a faccia, non per SMS, non per messaggio.

0: vocale. Mi dici: oh Christian, ti aspetto lì perché voglio parlare con te di questo argomento. Quindi ci si vede, se ne parla e ci si chiarisce. Io la vedo in quel modo lì.
1: Vai, dite cosa ne pensate tutti gli ascoltatori.
0: Veramente, 334-7988-000. Ma mandateci tanti messaggi, perché so che ci ascoltate in tanti e comunque questo argomento è un po', io credo, che coinvolga un po' tutti quanti, no? Perché l'amore coinvolge un po' tutti quanti. Comunque, se ci volete fare sapere un po' cazzi vostri, 334-7988-000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 21 e 7 minuti.
2: Radio Mugello Notizie.
3: In considerazione dell'attuale situazione climatica, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha adottato disposizioni straordinarie ed urgenti per la riduzione del rischio di incendi boschivi all'interno del patrimonio agricolo forestale, in particolare sia nelle aree attrezzate che presso i bivacchi. Dal 20 luglio fino a nuova disposizione sono in vigore il divieto di accensione di fuochi all'aperto e il divieto di utilizzo di qualsiasi barbecue, compreso quelli in muratura.
4: Un mezzo pesante adibito al trasporto di frutta si è ribaltato nella serata di lunedì sulla strada regionale 65 nel comune di San Piero a Sieve. L'incidente è avvenuto intorno alle 21 nei pressi della rotatoria che precede il centro abitato in località La Luna Novoli. Il camion è rimasto adagiato su un fianco occupando la sede stradale. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco del comando di Firenze con una squadra del distaccamento di Borgo San Lorenzo. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente e collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso alla conducente. In seguito al ribaltamento si è verificata anche una fuoriuscita di gasolio dal serbatoio utilizzato per alimentare il motore della cella frigorifera del rimorchio. La squadra intervenuta ha proceduto ad arginare lo sversamento e a mettere in sicurezza la carreggiata, evitando un'ulteriore dispersione del carburante. Per il riposizionamento del mezzo pesante sono state mobilitate due autogru. Una è stata inviata dal distaccamento dei vigili del fuoco di Firenze Ovest, mentre la seconda appartiene a una ditta privata. Durante l'intervento la circolazione sulla strada regionale 65 è stata temporaneamente interrotta per consentire ai soccorritori di operare senza rischi. La strada è stata successivamente riaperta al traffico.
3: Dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 21 di venerdì 24 luglio è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPER e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia TPER sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. In merito all'interrogazione presentata dal gruppo consiliare Borgo Visione riguardo allo stato di manutenzione del cimitero di San Giovanni Maggiore, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo ritiene opportuno ricordare il percorso intrapreso fin dal proprio insediamento per migliorare il decoro e la gestione dei 17 cimiteri comunali. A partire da settembre 2025, grazie al reintegro nell'organizzazione del cantiere comunale di 3 nuove unità lavorative, è stato possibile riportare in gestione diretta la quasi totalità dei servizi cimiteriali, dalle operazioni tumulazione, estumazione, inumazione ed esumazione fino alla manutenzione del verde. Questa scelta organizzativa ha prodotto risultati concreti sia sul piano economico che su quello della qualità del servizio. Se nel 2024 e nel 2025 la gestione dei cimiteri comunali affidati a ditte esterne comportava una spesa superiore a 40.000 euro annui, nei primi sei mesi del 2026 con la gestione svolta prevalentemente in economia diretta, i costi per prestazioni esterne si sono ridotti a circa 1.400 euro. Il risparmio conseguito non è rimasto sulla carta, ma è stato reinvestito direttamente nei cimiteri comunali. Nel 2025 è stato infatti avviato un piano di ampliamento della dotazione di ossari che ha interessato i cimiteri di Luco Ronta, Olmi, Polcanto e del capoluogo, con un primo lotto di interventi del valore complessivo di 65.000 euro. Parallelamente si è registrata una significativa diminuzione delle segnalazioni da parte dei cittadini riguardante criticità sulla gestione dei servizi cimiteriali, a conferma dell'efficacia delle scelte adottate. L'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo è pienamente consapevole che la manutenzione dei cimiteri richiede un impegno costante, che possano verificarsi situazioni puntuali che necessitano di interventi tempestivi. Per questo motivo il monitoraggio continua quotidianamente e gli interventi avvengono programmati secondo criteri di priorità e nell'interesse dell'intera rete dei 17 cimiteri comunali. L'obiettivo resta quello di garantire luoghi decorosi, curati e rispettosi della memoria dei defunti, proseguendo nel percorso di miglioramento già avviato attraverso una gestione più efficiente delle risorse pubbliche e un costante investimento nella qualità dei servizi.
4: Sabato 25 luglio alle 21 Piazza Scalelli a Marradi ospiterà una riunione di pugilato dilettantistico tra Toscana ed Emilia Romagna. L'evento, denominato Derby dell'Appennino, vedrà confrontarsi sul ring alcuni dei migliori pugili emergenti toscani ed emiliano romagnoli. Tra gli atleti più attesi della Box Mugello figurano Ermir Aruni ed Ermon Arefaine, considerate due delle principali promesse della società, insieme a Michele Bertini, Miled Sbidi e Thomas Pecorini.
3: Giovedì 23 luglio alle 21 in Piazza Agnolo a Firenzuola, il comune di Firenzuola e la locale Proloco organizzano il concerto della South City Orchestra. La voce sarà quella di Lucia Sarti, il direttore sarà Claudio Giovagnoli.
5: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
0: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
1: State con noi, estate con Radio Mugello.
2: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Allora, dopo la grande musica di Michael Jackson, ve ne abbiamo fatto ascoltare un po', siamo sempre qui, Ombretta, che mi vuole fare delle domande un po' così, insomma, diciamo...
1: Mi vuole mettere in imbarazzo
0: e vuole coinvolgermi, diciamo, in questa serata di mercoledì.
1: Uh-huh. Allora, caro Christian, secondo te... Si può dire?
0: Finora no. Me la sono cavata bene.
1: Sì, anche troppo. Sì, vabbè. Sì, pensavo peggio.
0: Ok.
1: Allora, secondo te una persona può arrivare a dire no, non mi voglio innamorare?
0: Dipende dalle situazioni. Dipende dalle situazioni. Allora, a parte, io credo che non si possa comandare questo sentimento.
1: Questo.
0: Se scatta, scatta. Però ovviamente ci sono dei freni. Se la situazione è una situazione comunque sia... molto tranquilla e libera, assolutamente sì. Assolutamente sì. Poi ha visto, non si comanda niente, scatta in automatico. Però vedi, ci sono delle situazioni in cui magari uno che possa dimostrare anche gelosia, magari a quel...
1: La tua ossessione?
0: No, sì, perché è un punto dove io. Mi ci sono trovato diverse volte, e cioè se tu dimostri gelosia, allora magari viene frainteso come sentimento e allora salta tutto. In realtà non è così. In realtà l'amore vuol dire anche essere gelosia, però ti ripeto, come ti ho detto prima, deve essere una gelosia costruttiva ma non distruttiva. Io la vedo in quel modo là. Perché se metti caso, che ne so, esco fuori con una persona che magari mi piace e tutto, però, che ne so, mi dice guarda, io c'ho degli impegni, c'ho una situazione un po' particolare, allora uno ci va con il freno a mano tirato. Questo non vuol dire comunque... si possa amare allo stesso tempo una persona, quello sicuramente sì, però poi dopo ovviamente bisogna anche arrivare a un punto in cui uno dice che facciamo, ecco, io la vedo in quel modo lì, però con molta calma, ecco, poi dopo se ne parlerà.
1: Il contrapposto, quando uno si accorge che la cosa non va, che comunque non è cosa, o perché è un amore
0: vabbè, ma quello
1: che magari uno si dice invece basta, devo dimenticarmi di quella persona assolutamente, devo far festa una volta per tutte, anche quello non è detto che, cioè, tanto
0: non è detto che poi dopo
1: dire al cuore non si comanda,
0: sì,
1: ma in questo
0: esatto.
1: caso, cioè,
0: non è detto che poi dopo ci si riesca, perché è anche vero che chiodo schiaccia chiodo, no? Però poi alla fine, se tu c'hai una persona nel cuore, io credo soltanto che è questione di tempo.
1: Bravo.
0: Nel senso che torno a dire e a ripetere, perché ne sono fermamente convinto, che quando ci sono dei problemi dobbiamo parlarne faccia a faccia. Non, ma sai, io stasera non posso, è perché stasera c'ho amici, è perché stasera c'ho... sono stanca, e perché stasera no, se c'è un problema dobbiamo incontrarci, parlarne e faccia a faccia, io la vedo in quel modo lì,
1: sì, sì.
0: Perché gli SMS non contano una beata minchia, anzi ti portano a un punto, no, WhatsApp, sì sì, no vabbè, messaggi ti portano a un punto, ti portano a un punto anche di fraintendimento,
1: sì, sì.
0: Capito,
1: sì,
0: come
1: sì.
0: Per cui non va bene.
1: Scritto sembra magari una
0: volta, assolutamente sì.
1: Arrabbiato invece.
0: Assolutamente sì.
1: Tranquillo oppure viceversa.
0: Esatto. Per cui se c'è una persona che veramente gli interessi, ti dice adesso vieni giù, vieni qua e se ne parla faccia a faccia e se ne discute. Io la vedo in quel modo lì. Forse sono ancora un po' la vecchia maniera, Ma chiamato Oreste nel frattempo, ora magari proveremo anche a metterlo in diretta. Continuiamo con la musica di Radio Mugello. Poi dopo...
1: no, allora, ora metti un po' di musica d'amore per rimanere in tema.
0: Certo,
1: che cavolo.
0: Assolutamente sì. Un attimo, dammi un attimo solo, Ombretta, e ti metto su tutta la musica tu vuoi.
1: Bravo.
2: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
3: Radio Mugello.
4: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
5: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
4: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: State con noi e state con Radio Mugello. So.

0: Allora, Samo, io qui è Ombretta e mi stava minacciando, tra virgolette, perché mi ha detto adesso ti metto io in imbarazzo.
1: Cioè, ancora non mi è riuscito, è una cosa...
0: No, vabbè, io ti ho risposto alle domande semplici, semplici.
1: Allora, parliamo di qualche film che parla d'amore.
0: Ma io sai che di film non ne vedo mai. Purtroppo se sei te quella che guarda sempre i film. Quindi, però, vabbè, dimmi. Sì, sì.
1: Allora, film che per me sono cult, a prescindere, a me piace anche il genere thriller, horror, però insomma ne ramo...
0: Erotico, porno, no.
1: No. Per quanto riguarda l'amore, il top per me è Vi presento Joe Black, che c'era anche domenica sera, e io tutte le volte che lo danno lo devo riguardare assolutamente. E c'è una frase famosissima che... Anthony Hopkins dice alla figlia, relativa all'amore, che dice che, cito testualmente, fare il viaggio e non innamorarsi profondamente equivale a non vivere.
0: Quello sicuramente. Quello sicuramente, però ci sono delle attenuanti. In che senso? Nel senso che... No. Ma per quanto mi riguarda, durante la vita, e comunque anch'io ho 53 anni ormai, tutti bene o male abbiamo avuto le nostre esperienze, e quindi i nostri viaggi, almeno i miei, sono sempre stati abbastanza disgraziati, no? Sono sempre andati molto male. Per cui, come posso dire... conoscendo il mio carattere, io mi creo una corazza intorno a me. Mi sono creato una corazza, nel senso che ho paura di rinnamorarmi per starci male. E questo è un sentimento importante, perché veramente quando si sta male per amore è brutto, brutto, brutto. Correggetemi se sbaglio, potete farlo al 334-79-88-000. Potete anche dirmi: Cristian, hai torto, Cristian, hai ragione. Fatemelo sapere. 334-79-88-000.
1: Aspetta,
0: No, certo, volevo continuare questa conversazione con te, Ombretta, certo. Perché non tutto poi ovviamente viene per caso. Nel senso, non tutto viene perché per portare del male, assolutamente. Però... si ha sempre paura di stare male. Io la vedo in quel modo lì. Ma allo stesso tempo, ti ripeto, quando conosci una persona che può essere interessante, che si sta bene con questa persona, io glielo dimostro in mille maniere. Poi posso commettere i miei errori, assolutamente. Ci può essere la gelosia, perché no? Però la gelosia va interpretata come una cosa positiva, non negativa. Cioè, se si fa un po' il discorso di prima, no? Cioè, se io ti dico a te, se esce fuori, ci sarà un rapporto, ma con chi sei uscita fuori stasera? Cioè, a me non mi piace che tu esca fuori con questa persona. Cioè, alla fine può anche essere interpretata come una cosa positiva, non da minaccia di querela. Cioè, però deve essere interpretata come: il mio compagno o la persona che comunque sia tiene a me, vuol dire che io veramente sono gli piaccio tantissimo, e quindi cioè, mi dimostra...
1: La sana gelosia è comunque un sintomo, un sinonimo di interesse.
0: Esatto, è quello che voglio dire io. E invece a me quello... Esatto. Invece ci sono state persone che non la pensano come te. Cioè, nel senso, ti parlo di tempo fa, e che loro magari paragonano la gelosia come sintomo di maleducazione o di mancanza di rispetto, e non è così. Cioè, te non ti fidi di me a prescindere. No, non è così che funziona. Non è così. Ma la gelosia, la sana gelosia in un rapporto ci deve sempre esistere. È inutile dire, ah, ma io non sono gelosa. Non è vero, perché se te non sei gelosa vuol dire che non te ne frega niente del tuo compagno. Io la vedo in quel modo lì. No, mi sbaglio? Cioè, se te tu mi dici, a me non me ne frega niente di quello che tu fai, allora vuol dire che non te ne frega niente del tuo compagno. Perché la gelosia, ti ripeto, per me deve essere costruttiva e non distruttiva.
1: Ma quello è un aspetto del rapporto. Poi ci sono tanti aspetti per cui... Cioè te hai incontrato probabilmente questo problema nelle tue esperienze, però tanto... Cioè i rapporti possono non andare per altri motivi. Anche.
0: Per altri motivi, assolutamente, assolutamente. Un altro motivo potrebbe essere anche, ma io parlo in generale, quando ci si piace, quando si ha voglia di vederci, si fa di tutto per vederci. È vero o no? E questa è la cosa che mi piace a me. Esatto. Brava, ma io parlo in generale, ti ripeto, Ombretta, perché se uno inizia a dire, ah, ma io c'ho male allo stomaco, io c'ho troppo caldo, io c'ho un pochino di febbre, io c'ho un po' di mal di stomaco, io c'ho... Allora vuol dire che alla base non c'è quel sentimento grosso, importante, che ti portano a vedere la persona che veramente ti piace. Io la vedo in quel modo lì, ecco. Poi posso sbagliarmi o no? Ok? Te mi hai dato sensazioni molto buone, ma molto molto buone.
1: Senti, ma un altro film che volevo citare.
0: Sì, noi siamo usciti fuori da...
1: Non l'hai visto, nemmeno
0: visto. Ma io guarda Tesoro Bello. Allora, io guarda Tesoro Bello.
1: Questo si parla di qualche secolo fa.
0: Cioè?
1: Ti presento Selby.
0: Non mi ricordo di averlo visto. Ma io guarda, io
1: sono... Stiamo parlando con uno che sta vissuto in una caverna.
0: Esatto.
1: Io ti... esce dalla caverna, ma poi rientra.
0: Io ti dico, guarda, i miei figlioli mi avevano passato Netflix, Prime, di tutto, di più, ma non ho mai visto un film. Però sono rimasto legato a dei film che possono anche essere, diciamo così, patetici, vecchi, perché a me garbano i film vecchi. No, io sono proprio per Don Camillo e Beppone. No,
1: ma io ti sto, si sta parlando d'amore.
0: Sì, sì, no, certo. Io so un film d'amore, tra virgolette, che a me è piaciuto tantissimo, sì. E io ci ho trovato tantissimo amore, è Castaway. Castaway è un film con Tom Hanks che a me è piaciuto.
1: L'amore per chi era? Per la palla?
0: Tantissimo. No, anche per la palla. Assolutamente anche per la palla. Però... questo sentimento è quando lui è tornato a casa e ha trovato la sua donna. Io avrei spaccato tutto, ti dico la verità. Quando io
1: ti presento Sally per ritornare a un altro caso,
0: no, certo.
1: Dei miei preferiti, che appunto tutte le volte anche queste lo danno, mi ci perdo. La frase clou del film che mi piaceva citare è che lui, nella dichiarazione, cioè loro sono amici per tutto il film, no? Poi però sono evidentemente innamorati, e lui si dichiara a lei dicendo: sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita cominci il più presto possibile.
0: Questo è molto bello, assolutamente sì, molto bello, molto molto bello. Ci sono delle dinamiche sicuramente importanti, ma tutto è possibile. Tutto è possibile.
1: Guarda qualche filmino d'amore, cioè qualche filmino in generale.
0: Purtroppo io sono un po' vecchietto.
1: Nella caverna esiste.
0: Io quando vado nella mia caverna, io dopo 10 minuti dormo. Però è vero perché, allora, io sono... uno di quelli che si ostina a guardare sempre il solito genere di film. Cioè, quello mi piace a me. E cioè il tragico. Mi garbano i film di fantascienza, i film tragici.
1: La prossima volta che vengo in radio... radio si parlerà delle catastrofi.
0: No, lo so, però io in fin d'amore ho visto Titanic, perché Titanic penso l'abbiano visto anche gli alieni. Però allo stesso tempo, io se dovessi scegliere, mi piace più vedere un Robocop, un film veramente Mission to Mars, non so se tu l'hai visto, che è per me una cosa bellissima veramente, no? Di questi astronauti che arrivano su Marte e alla fine scoprono una generazione veramente di persone che avevano costruito qualcosa di impensabile. A me mi piace proprio perdermi per quelle cose lì.
1: Vabbè, si è capito, allora stasera abbiamo...
0: Oppure tsunami, terremoti.
1: Che cioè... L'amore non è la cosa prioritaria per Christian.
0: No, ma non ci basiamo solo sui film. L'amore è la base di un rapporto. E a me piace tantissimo. È la base della vita. Certamente.
1: Da un atto d'amore.
0: Assolutamente sì.
1: Saranno cose scontate. Ma...
0: Certamente. Però a me, quando io devo vedere un film, non mi piace piangere, ma mi piace stare lì sul
1: invece
0: pezzo e guardare.
1: Mi pianto tanto.
0: Lo so.
1: Quando uno guarda un film d'amore è così, ti devi strappare.
0: Certamente, no? Ovvio. Però mi piace proprio vedere il pezzo thriller a me. Cioè è una cosa che veramente a me piace.
1: Ma il thriller è porno?
0: No, il porno no. Il porno, io credo l'ultimo porno da averlo visto forse quando avevo 19-20 anni. Sì, no, veramente. Però poi per il resto tutti i film catastrofici. Mi piace proprio vedere i film catastrofici. Io sono amante di quel genere, veramente. Forse un po' come la mia vita, nel senso...
1: Rispecchia
0: un po' la mia vita... Cerco di metterci sempre più amore possibile, ma tanto non... È tutta una catastrofe. Comunque ti volevo fare sentire, Ombretta, cara bella, una canzone che è molto, ma molto bella. E sinceramente io ci tengo in particolare, perché è una cosa dolce e allo stesso tempo romantica.

0: state con noi, state con Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.

Fontanazzi, stasera c'è con noi Ombretta che è venuto a trovarci, grazie Ombretta di essere stata qui. Auguro a tutti una buona notte anche in quel di Scandicci.

Che posto pazzesco che è questo, che assurdo complesso di cose, se un extraterrestre assistesse a queste schermaglie amorose, non ritornerebbe più indietro di mille anni luce o di un metro. Noi siamo gli umani e siamo essi strani, ci piace cacciarci nei grandi casini. È passato del tempo, sembra che è stato un lampo.

riesco a stare mai fermo e io non riesco a stare mai calmo. Questa musica che sento dentro suona sempre, non mi lascia scampo. La vita comoda non fa per noi, che siamo nati con il ritmo addosso, che abbiamo il sangue come il mare mosso e ci sciogliamo come il sale grosso. Quando qualcuno parte con la rumba vera.

ci innamoriamo come dei magneti e gravitiamo come dei pianeti in una danza celeste che fa girare la testa. Sbagliati, disorientati dal giorno che ci hanno gettati su questa terra dove si consuma la nostra vita, breve come schiuma sulla cresta di un'onda così che nessuno affonda. Bella la tua compagnia,

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
3: State con noi, estate con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: E quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il comune di Borgo San Lorenzo informa che la gestione dell'area e delle strutture del foro boario è stata affidata alla Proloco attraverso un accordo di carattere temporaneo e sperimentale con validità fino al 31 gennaio 2027. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di valorizzare quell'area come luogo di incontro, aggregazione e promozione del territorio, rendendolo vivo e frequentato in modo continuativo e non solo durante gli eventi in calendario. In quest'ottica, uno degli aspetti più importanti dell'accordo è l'affidamento continuativo della gestione del bar alla Proloco, che si adopererà per fare di quel luogo un punto di riferimento per cittadini e visitatori. L'accordo prevede inoltre la disponibilità del palco per l'organizzazione di iniziative e spettacoli, oltre alla gestione dell'apertura dei servizi igienici pubblici, garantendo così un presidio costante dell'area e una maggiore fruibilità degli spazi. L'intento dell'amministrazione comunale è quello di dare continuità alla presenza di attività all'interno del foro boario.
3: La carenza di medici di base nell'area metropolitana di Firenze richiede un intervento coordinato per evitare ripercussioni sulla continuità assistenziale, soprattutto nei comuni delle aree interne. A sollevare il problema è Nicola Armentano, consigliere della città metropolitana con delega alla promozione della salute e presidente del tavolo delle professioni sanitarie. Nel territorio metropolitano mancano complessivamente 54 medici di medicina generale, una situazione definita strutturale e destinata a pesare in particolare sulle zone più periferiche. Le criticità più evidenti riguardano i territori di Marradi, Palazzolo sul Senio, San Godenzo, Firenzuola, la Rufina, Vaglia, Londa e Pelago. Secondo Armentano, il servizio dei medici di base e l'ASL si trova in una condizione di sofferenza che rischia di compromettere la tenuta delle comunità locali. La carenza generale di professionisti richiede la massima attenzione, ha dichiarato il consigliere metropolitano, sottolineando come il problema sia particolarmente rilevante nei comuni più distanti dai principali centri urbani. La città metropolitana ha manifestato la propria disponibilità a partecipare a un confronto con le istituzioni coinvolte con l'obiettivo di individuare soluzioni capaci di garantire la continuità assistenziale. Esprimiamo la massima disponibilità a collaborare per individuare le soluzioni più idonee a tutela della popolazione di tutte le età. Il percorso dovrebbe coinvolgere Regione Toscana, comuni interessati e azienda USL Toscana Centro. La città metropolitana, pur non avendo competenze dirette sull'organizzazione del servizio sanitario, si è detta pronta a sostenere il coordinamento tra gli enti.
2: L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze informa che per consentire l'esecuzione di lavori di ripristino della sede stradale di messa in sicurezza del versante a monte della carreggiata sarà istituita la chiusura temporanea al transito della strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate. Nel comune di Borgo San Lorenzo, nel tratto compreso tra Ronta e Razzuolo, dal chilometro 39.500 al chilometro 39.700. La chiusura sarà effettuata esclusivamente nelle ore notturne dalle 22.30 alle 6, tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio. L'intervento riguarda la realizzazione di attraversamenti idraulici nell'ambito delle opere di ripristino della carreggiata e di consolidamento del versante, necessarie

0: per migliorare la sicurezza della viabilità. La scelta di concentrare le lavorazioni nelle ore notturne è stata adottata per ridurre al minimo i disagi alla circolazione e ai residenti. Durante la chiusura sarà consentito esclusivamente il transito dei veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. L'impresa esecutrice provvederà all'installazione della segnaletica di preavviso e di cantiere secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
1: La Regione Toscana ha prorogato i termini per l'inserimento della rendicontazione delle spese sostenute relativamente alle richieste di immediato sostegno in riferimento all'evento dell'emergenza marzo 2025 che ha portato alluvioni in tutta la Toscana. Tra le proroghe ha disposto la scadenza per la rendicontazione al 15 settembre 2026. Nell'ordinanza è specificato che per la proroga riguarda esclusivamente la rendicontazione con termine ultimo per il sostenimento delle spese e l'effettuazione dei relativi pagamenti mantenuto al 31 luglio 2026.
0: Giovedì 23 luglio il mercato contadino di Borgo San Lorenzo torna con un pomeriggio ricco di appuntamenti per tutte le età. Negli spazi esterni della Proforma in via Sacco e Vanzetti dalle 17 i banchi del mercato contadino e l'aperitivo contadino. Alle 18 Clemente il Veggente, spettacolo di burattini fatti a mano dal mago Marcello, arricchito dalla partecipazione speciale di Ugo Bigeri. Alle 19 si terrà invece l'ultimo appuntamento del percorso spesa guidata insieme alla dottoressa Serena Bellandi. La serata si concluderà dalle 19.45 con il concerto di Bernardo Manfriani ed Edoardo Cordella in arte Il Mago Annoiato.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
3: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: Dust and snow, everybody is my people, let my people go.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex zona Scopeti Rufina cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Gaudenzio cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Opportunità di lavoro ad Eco sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo, impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. per contattare Adecco 055 444178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico. 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia. 333 94 28 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta. 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.
3: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 31 minuti.
6: Radio Mugello c'è!

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

Giorno fatto, giorno buio, tornato in me. Passi si allontanano prendendo un caffè. Segui l'ombra in felicità. Lascia quella porta col mio uomo che va.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello. È 1:33.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello. Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.